And once again, these words I'll have to say.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: And the magnificent. I'm back with the shaker of soul, bones, most tolerant, storming, sound of souls.

0: sarebbe la ben finale quanto c'hai?
1: Otto mila lire.
0: Ma perché c'è? Da 2000 lire devo dire.
2: Economia sport.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'hai? Da 2.000 lire devo qui.
2: Economia 4.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Amici, amiche, un ben trovati dal vostro Giuseppe J. Bianchi. E partiamo subito col botto. Loro sono i Super Robots. E questa è il grande Mazinga.

Ragazzi, io davvero mi sto commuovendo a sentire il grande Mazinga, ma adesso è arrivato il momento della sigla probabilmente più bella di tutte, ragazzi, ve lo devo dire, la più bella è questa. Dai, da 3, i Micronauti.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Indie Life Radio presenta.

0: occhi sul mondo, una visione globale di tutto quello che ci succede intorno. A cura di Andrea Puccio.
1: Mio fratello che guardi il mondo.
2: Ed eccoci qui con Andrea Puccio, come sempre, per parlare del blog Occhi sul Mondo, delle notizie che riporta. Andrea Puccio è curatore, proprietario, factotum, di occhisulmondo.info. Ciao Andrea!
3: Ciao Dario e buona giornata ad ascoltatori. Anche questa settimana, dopo la pausa della scorsa settimana per motivi tecnici e di ferie eccetera eccetera, ritorniamo sugli mega cicli di Indie Life Radio eccetera eccetera, come diceva una volta i vecchi
2: mega cicli proprio.
3: Sì, mega cicli. Era uno di Radio Monte Carlo, adesso era un piccolo.
2: Sì, infatti.
3: Se siamo sui megabit invece, dai, invece sui megabit.
2: Esatto.
3: Bene, bene, bene. Allora, da dove iniziamo? Arissimo, Iran, tanto per cambiare.
2: Ma certo.
3: E Trump, ma sì. Ormai è diventata...
2: Sì, vabbè, la barzelletta della settimana.
3: Sì, dai, per non dire di peggio.
2: Esatto.
3: Beh, come un po' evidente a tutti, insomma, quelli che un po' seguono la politica estera e che ragionano pure un po' con la testa, non solo prendendo le veline che gli arriva dai nostri poco ma molto seguiti grandi mezzi di informazione, La situazione è in stallo da un bel po', dopo che è stato decretato questo cessate il fuoco, che però regolarmente sembra venga infranto, no? Insomma, ecco, un cessate il fuoco così definitivo, no?
2: È un po' un cessate fuoco, è un cessate fuoco un po' alla israeliana, per intenderci.
3: Sì, esatto, forse perché ci sono loro un po', esatto, di questa storia, forse hanno preso un po' questa cosa qua. Sì, tipo quello che hanno fatto con quello che c'è nella striscia di Gaza, cioè, esatto. Sostanzialmente. Ogni tanto qualche bombetta e ammazza qualche palestinese, succede. Beh, lì la situazione, vanno un po' avanti, si va avanti a proposte di pace, di negoziati, che chiaramente, viste le posizioni che sono chiaramente molto distanti l'una dall'altra, alla fine gli Stati Uniti presentano la propria e l'Iran non l'accetta, fa una controproposta e gli Stati Uniti non l'accettano perché le posizioni sono molto, molto distanti. L'ultima presentata dagli Stati Uniti, poi c'è stata la controproposta dell'Iran, che continua ancora a chiedere cose che per gli Stati Uniti sono praticamente impossibili da accettare, ovvero sia lo sblocco dei beni congelati nel momento in cui viene firmato la prima bozza di trattato, specialmente per i beni congelati sono gli iraniani, ovviamente. Il controllo sullo stretto di Hormuz, certo, che chiaramente Trump non si può permettere, e neppure noi, visto che poi dipendiamo dal gas e dal petrolio che arriva da quelle zone lì, ma non solo, anche dai fertilizzanti, da tanti altri prodotti, perché noi si parla sempre di petrolio, però ricordiamoci che ci sono tanti prodotti che passano da lì. Uno ad esempio è l'elio, che io non sapevo, ma che viene usato ad esempio nella produzione di chip. E anche, certo, quello è fermo. E poi ci sono tutta un'altra serie di prodotti, anche prodotti alimentari, ma anche banalmente gli altri che entrano, no? Perché poi i paesi arabi hanno molto petrolio, ma ne manca anche in anni, no? E quindi anche col petrolio poi ci fai la zuppa.
2: No, infatti.
3: Se non hai, esattamente. Poi ci sono altre cose, come ad esempio la questione dell'uranio arricchito, che secondo Israele e anche secondo Trump dovrebbe essere prelevato dagli Stati Uniti. Infatti si pensava durante la guerra, durante il conflitto, nelle prime fasi si parlava pure addirittura di un'azione militare statunitense per prendercelo e portarlo via, cosa evidentemente assolutamente improbabile e impossibile da attuare, da reaggio, difficilissimo che potesse succedere una cosa del genere. E appunto in questo scenario ultimamente è venuto fuori anche un'altra cosa molto interessante che viene un po' trascurata, forse per motivi politici o per non dare troppa attenzione, ma nello stretto di Hormuz passano anche molti cavi di trasmissione per appunto trasmissione dati. e tutti i data center che sono stati costruiti ad esempio nelle zone degli Emirati Arabi, tra l'altro qualcuno è stato anche bombardato, no, se non ricordo male, dall'Iran, sono legati a questi cavi che poi portano i segnali in Medio Oriente.
2: Certo.
3: E lì non è necessario grandi cose, basta un taglio. E come scriveva appunto ieri l'altro Info Defense in un articolo, la bomba lì è finita, no?
2: È chiaro.
3: Proprio usando le stesse parole che poi ho citato anche. E questo, insomma, voglio dire, se da un lato gli Stati Uniti volevano rendere l'Iran un paese paria, come dicono loro, dall'altro lato hanno creato invece uno Stato, cioè questo conflitto, non loro ovviamente, ma poi in realtà anche loro, con il conflitto hanno fatto sì che questo Stato diventi uno Stato molto influente a livello regionale, ma io mi spingerei anche, non dico a livello mondiale, ma insomma poco ci manca, perché controllando Hormuz sappiamo benissimo che si controlla il 20% del petrolio.
2: Leggevo ieri tra l'altro che l'Iran dice che in caso di nuovo attacco da parte degli Stati Uniti loro arricchiranno l'uranio al 90%.
3: Questo sarebbe, credo, il punto che secondo me purtroppo in questa fase storica, poi adesso lanciamo anche un altro riferimento su questa cosa dell'uranio, no? Perché c'è stata anche una dichiarazione interessante da parte della Corea del Nord.
2: Certo,
3: più dichiarazione, una variazione costituzionale ancora più importante di una dichiarazione, poi magari ne parliamo un attimo più avanti.
2: Sì,
3: questo è una cosa abbastanza importante da un punto di vista strategico, no? Quindi se da un lato appunto loro volevano gli Stati Uniti cercare di demolire l'Iran, dall'altro lato hanno fatto sì che questi invece si inalberassero un po' di più, giustamente, perché li hanno attaccati. Quindi legittima difesa, anche secondo la logica, secondo anche le Nazioni Unite, no?
2: Certo.
3: Loro non sono stati attaccati perché le guerre preventive l'ha inventate Bush dopo l'11 settembre, ma non hanno nessuna apertura giuridica del diritto internazionale. Poi è vero che gli Stati Uniti del diritto internazionale se ne fregano altamente, se no non potrebbero continuare così. Però sembra che questo abbia creato.
2: Qui sembra che siano.
3: Sta creando.
2: Sono tanti a fregarsene, Stati Uniti, Israele, prima di tutto.
3: Sì, Israele.
2: Esatto. Poi arriva Tajani che dice che vale fino a un certo punto, sai.
3: Insomma, questo è il nostro ministro degli esteri, un grande diplomatico, ce l'abbiamo messo apposta, non a caso, le sue massime sono molto interessanti da questo punto di vista. Sì, e appunto la situazione, si parlava appunto del traffico delle navi, perché è successo di una cosa interessantissima, è passata la prima nave carica di GNL proveniente dal Qatar. E questo lascia immaginare che dietro a questo passaggio ci sia stato anche un pagamento di passaggio, no? Perché gli iraniani hanno sempre detto che questo era una delle loro richieste. Ovviamente di questo non se ne parla, e anche perché i paesi arabi, quelli del Golfo soprattutto, si sono accorti che la copertura militare e l'aiuto che gli Stati Uniti potevano dargli non è stato poi così fruttuoso. E si parla addirittura, qui se non mi sembra Washington Post, adesso o New York Times, adesso non ricordo quali dei giornali, insomma importanti giornali statunitensi, che già alcuni giorni stanno riferendo che i danni causati alle basi statunitensi nel Qatar, e si parla di ben 16 basi colpite con gli statunitensi, non nel Qatar, scusami, nel Golfo Persico, loro alleati, siano molto molto più importanti di quanto in realtà viene propagandato. E questo è anche il motivo per cui le immagini satellitari non sono disponibili sulla piattaforma, quella mi sembra che si chiama Planet, se non ricordo male, che è quella appunto degli Stati Uniti, e quindi credo loro si siano basati su immagini forse cinesi o di altri satelliti, insomma, per fare questa valutazione. Questo ovviamente a dimostrazione che i danni inferti sono stati abbastanza notevoli, e questo potrebbe anche far comprendere il motivo del fatto che, nonostante i proclami continui di Trump, sul continuo del conflitto, sul riflisso del conflitto all'inizio, no? Dei bombardamenti, non avviene. Evidentemente si sono accorti, ma il Pentagono già lo sapeva, non so se ne è accorto, che se ne ha iniziato a leggere qualche rapporto del Pentagono, che l'Iran non era poi quel paesetto che lanciava sassi o tirava con la fionda i pallini di acciaio, insomma, tanto per essere realisti.
2: Non hai i missili Scud come che aveva l'Iraq, insomma, ecco, per intenderci.
3: Sì, esattamente, c'è qualcosa un pochino di più importante. Si è visto anche come Israele poi ha subito.
2: Esatto.
3: Parlavo della Corea del Nord, che è una cosa molto interessante, che è successiva alla famosa dichiarazione di Kim Jong-un, nella quale diceva, ha detto che un paese in questo momento storico, per essere tranquillo, deve avere la famiglia. E questo cosa è successo in Corea del Nord? C'è stata una modifica costituzionale e è stato scritto, appunto, emanato nella Costituzione, che in caso che un nemico esterno uccida Kim Jong-un, la risposta sarà nucleare. Quindi, per chi vuole, insomma, quindi certo, intendete bene prima di fare un'azione di questo tipo. Ma già, come abbiamo sottolineato altre volte, la situazione tra Stati Uniti, soprattutto, perché poi sono sempre loro, no? Quelli che hanno in giro qua e là a etichettare buoni e cattivi, da quando Kim Jong-un ha detto che ci aveva la bomba atomica, e stranamente, magicamente, è uscito la Corea del Nord dall'agenda strategica degli Stati Uniti, e pare quindi che sia diventato un paese buono.
2: Sì.
3: Beh, io ho anche scritto, lo ribadisco, se in Venezuela e in Iran ci avessero avuto la bomba atomica, probabilmente tutto ciò non sarebbe successo. Ma anche se a Cuba nel 61 avessero lasciato il siletto, anche ora le pressioni su Cuba, forse, e anche quelle degli anni che dal gruppo della rivoluzione in poi ha subito, probabilmente anche lì la storia avrebbe fatto un corso diverso. Ma poi sappiamo. Sì, pronto?
2: Sì, ti sento.
3: Sei? Sì. No, ho sentito come se fosse caduta.
2: No.
3: Però poi lì in quei casi ci sono i revisionisti, non dico, so, probabilmente, non so, poi col senno di poi è facile scrivere la storia, no? Forse Stalin una cosa del genere.
2: Ma sai, lì c'è stato uno scambio con i missili che avevano loro in Turchia, per cui alla fine.
3: Sì, che poi in realtà mai l'hanno tolti. C'è anche questa cosa. Sì. Quindi lo scambio è stato uno scambio non paritario. Sembra che ci sia un documento che è stato varie volte citato anche da alcuni dei nostri, diciamo, contro dei nostri amanti, degli amanti della rivoluzione, degli amanti di Trump, degli Stati Uniti, prima degli Stati Uniti, sembra ci sia un documento in cui si diceva che non ci sarebbe stato un intervento armato a Cuba dopo aver tolto i missili, appunto, della Russia. Però queste sono voci e non sono mai state verificate, perché se il documento sia ancora classificato, se davvero esiste, oppure se sono fantasie di questi beh, come dire, amici svendi patria, come li chiamano a Cuba, insomma, che chiedono a Trump di bombardare Cuba. E già che siamo su Cuba, mi permetterei anche di fare un attimino un pochino il punto sulla situazione, perché continuano le pressioni degli Stati Uniti su Cuba. Ci sono stati due ulteriori decreti in ordini esecutivi di Trump, il primo di maggio, che evidentemente ha avuto anche un carattere.
2: Pronto. Abbiamo una piccola interruzione, vediamo un pochino.
3: Adesso ti sento.
2: Ti sento anch'io adesso.
3: Adesso ci siamo, ok. Sì. È stato anche qualcosa di politico, probabilmente, perché comunque non è stato fatto in un momento in cui a Cuba c'era la festa del primo maggio, c'erano milioni di persone in strada a festeggiare per il primo per il primo maggio.
2: Sì, non si è capito cosa è successo il primo maggio, però, perché non...
3: Ah, il primo maggio, sì, ah, scusami, il primo maggio c'è stato il primo dei due decreti esecutivi, dei ordini esecutivi di Trump, che in sostanza ha decretato che tutte le entità che hanno rapporti con Cuba, anche se non direttamente legate all'economia degli Stati Uniti, possono essere sanzionate. Si parla di qualsiasi entità, quindi probabilmente anche per assurdo chi fa della solidarietà potrebbe essere,
2: sì, certo,
3: che ha rapporti con Cuba. E mentre nel secondo, che vedremo una settimana dopo, il 7 mi sembra di maggio, vengono messe sotto sanzioni Gaesa, che è l'azienda, diciamo, gestita dalle forze armate cubane, che gestisce varie attività, e la stessa presidente della Liga ESA, tanto perché mantenere, come dire, un po' il livello alto su Cuba ormai è diventata una questione di insomma, ovvia.
2: Pare che il Messico comunque ha deciso di inviare ancora degli aiuti, no?
3: Sì, esattamente, c'è stata ancora poi questa cosa del Messico, che la presidente Claudia Sheinbaum ha detto proprio un paio di giorni fa.
2: Sì, altra interruzione. Benissimo.
3: Il Messico ti manda quanto?
2: Sei tornato. È andato via un'altra volta. Ancora. Eccoci, ci siamo. La presidente, avevi detto, del Messico, aveva detto che.
3: Sì, la presidente Claudia Sheinbaum ha appunto detto che nei prossimi giorni partirà una nuova nave con
2: eccoci un'altra volta, vediamo se torna.
3: Sottolineato il fatto che
2: no, c'è qualcuno.
3: Pronto, Dario?
2: Sì. È risparito un'altra volta.
3: Sì,
2: comunque parte una nuova nave, abbiamo detto.
3: Sì, dovrebbe partirà una nuova nave con gli aiuti per Cuba, e appunto aiuti umanitari. Ha poi sottolineato in ogni caso che il Messico continuerà a aiutare la Isla Rebelde, in quanto non sono mai stato a favore dal 62, quando è iniziato il blocco commerciale e economico, commerciale e finanziario contro gli Stati Uniti, contro Cuba, magari contro gli Stati Uniti, questo è un lapsus freudiano, vabbè. Contro Cuba, promosso, come sappiamo tutti, dagli amici astrologici.
2: Sarebbe anche un'idea interessante, però.
3: Sarebbe interessante, sì, perché insomma qualche sanzioncina non gli farebbe male, né a loro né tantomeno a Israele.
2: Esatto.
3: E, tornando invece dalle nostre parti in Europa, la cosa interessante è quella storia ancora dei droni ucraini che passano attraverso i paesi baltici, no? Ritorno alla storia.
2: Ai.
3: La propria rotta, perché tanto perdono di profi. Siamo, mi senti? Mi sentite?
2: Sì, adesso sì.
3: Sì.
2: Qualcuno è finito in Lettonia da qualche parte, tipo su un deposito di petrolio.
3: Sì,
2: no?
3: L'ultimo è caduto in Estonia, che ha colpito un deposito di petrolio che per fortuna è
2: anche quello.
3: Però in Estonia, sì, infatti le ultime notizie sono quelle proprio dell'Estonia, che in realtà ha detto, il ministro della difesa dice sì, però bisogna risolvere il problema.
2: Sì.
3: Però dice uno, chiudi i tuoi cieli, no, ci mancherebbe altro, dobbiamo regolamentare un po' questa viaggio. Addirittura c'è qualcuno che assiste il killer, che in caso di cambio di rotta,
2: sì, ci dovrebbe essere un sistema che le auto
3: distrugge, distrutti di autodistruzione. E poi ovviamente ha detto in ogni caso che tutto questo ha stato Putin, ovviamente, perché la Russia può deviare i droni e mandarli da altre parti. Quello è sempre un po' colpa degli altri, no? Tanto per
2: dimenticarsi mai. Poi credo che sia legittimo che uno cerchi di deviarli. Oltretutto. Cioè, non mi sembra una cosa. Leggevo che il ministro della difesa della Lettonia si è dimesso. Non so se
3: sì, esattamente. Poi dopo questo, no, il ministro della difesa si è dimesso, se sì, non ricordo male.
2: Sì, sì, della Lettonia. Sì,
3: dopo queste dichiarazioni, esatto, dopo queste dichiarazioni, forse ha detto forse è meglio tornarsene. è meglio tornarsene a casa, evidentemente. Sempre sui droni ucraini e sui droni in generale, interessante un'altra notizia. Questa viene dalla Cina. Perché? Perché la nostra stampa ha passato anni, no, a dire che la Cina aiutava la Russia mandandogli aiuti e tutte queste cose, no, per costruire droni, eccetera, eccetera. E poi però si scopre che l'industria, appunto, dei droni prodotti in Europa, ma anche quelli che poi vengono montati, che poi in realtà in Ucraina vengono assemblati.
2: Sì. Solita interruzione, eccoci qua.
3: Deriva, pronto?
2: Sì, adesso ci sei tornato. Adesso sei,
3: sì,
2: tornato.
3: La Cina diceva appunto che i droni prodotti e montati, soprattutto in Ucraina, dipendono molto dai pezzi
2: che vengono in qualche modo, sì, arrivano dalla Cina.
3: Appunto, la Cina. Dalla Cina vanno in Repubblica Ceca e in altri paesi, insomma, della zona, e poi vengono mandati in Ucraina per il montaggio. Quindi, insomma, come dire, un po' tutti dipendono dalla Cina, sia da una parte che dall'altra. I cinesi, ovviamente, per questi beni, no, alla fine, vabbè, vendono a Taiwan, però anche i taiwanesi sono proprio preoccupati perché temono che la Cina chiuda un po' il rubinetto di queste forniture a Taiwan, e quindi poi clienti. Addirittura si parla di aziende taiwanesi che abbiano intenzione di aprire proprio agenzie di vendita in Europa, proprio per favorire, per agevolare tutti gli invii di questi materiali.
2: Sì, tra l'altro,
3: sempre in Cina. Dimmi.
2: No, perché dimmi. Anche la Cina c'è qualcosa di interessante sempre sull'Ucraina, perché avevo letto qualche giorno fa il fatto che la Cina vuole dei soldi dopo aver vinto un arbitrato internazionale dall'Ucraina, 4 miliardi e mezzo, mi pare.
3: Sì, di dollari.
2: Sì.
3: Sì, ho letto anch'io la notizia, però ho letto un po' poco. Sostanzialmente, sì, quello che hai detto non l'ho approfondita, non ho trovato altre informazioni. Però comunque sì, Zelensky ha detto no, noi non diamo niente a nessuno. Quindi potrebbero anche magari far pressione con i droni, no?
2: Sì. Tornare all'articolo. Se per quello pare che abbia anche minacciato di aiutare Taiwan. Pare che abbia minacciato di aiutare Taiwan. E la Cina ha risposto che con le minacce non si ottiene nulla. Così.
3: Insomma.
2: E quindi.
3: Sì, beh, la situazione no. Diventa abbastanza.
2: Sai perché è interessante, secondo me? Perché stabilisce un principio. Allora, la Cina dice: io tolgo tutti i debiti, non voglio essere pagato da quelli che hanno le difficoltà. No? Ma in questo modo dice, perché anche l'Ucraina dice siamo in difficoltà perché siamo in guerra, e la Cina dice la guerra per me non è una difficoltà, la guerra è evitabile.
3: Certo.
2: No? Ed è interessante come discorso.
3: Sì, non è interessante il fatto.
2: Esatto.
3: Ma è anche... Sì, esattamente, proprio questo che dici è interessante. Alla fine loro vendono un po' a tutti, insomma, loro dico al di là l'importante, anche se poi, come sottolineavo, questi prodotti arrivano da terzi paesi,
2: sì, no,
3: come
2: no,
3: probabilmente okay. Poi succede poi con la Russia, in fondo, no? Probabilmente.
2: Sì.
3: Ma stando ancora nella questione cinese, è interessante perché domani ci sarà l'incontro tra Xi Jinping e Trump, che si preannuncia anche questo di estrema importanza, soprattutto perché la Cina sta facendo chiaramente pressioni sulla questione iraniana, e sappiamo benissimo, no, che la Cina riceve molto petrolio dall'Iran, e ha tutto l'interesse a mantenere un livello basso nelle questioni internazionali relative proprio al Golfo Persico.
2: Beh, c'è anche il discorso della via della seta.
3: Vabbè, in realtà
2: c'è anche tutto il discorso della via.
3: Chiaro, c'è tutto. Sì, sì, no, ma poi l'Iran diventa fondamentale, l'abbiamo parlato tante volte. Insomma, l'Iran si trova nel mezzo tra la Russia e la Cina, e che per servire come rotte nord e sud, poi come hub per distribuire merci, tutta una serie, una serie di cose. Ma la notizia più importante è che, diciamo, come dire, stendo un po' un tappeto rosso per Trump, è il fatto che da Pechino abbiano deciso di attuare una...
2: Aia, ci stiamo.
3: Pronto?
2: Sì, siamo? Sì. Da Pechino hanno deciso di attuare...
3: Dicevo appunto... di mettere in pratica una legge del 2021, se non ricordo male, o 2022, insomma, di qualche anno fa, con la quale rifiutano le sanzioni che gli Stati Uniti hanno messo a cinque aziende petrolifere, perché avevano rapporti Iran. Commerciali con Iran. Questo è interessante perché questa legge già esisteva, ma è la prima volta che viene usata da Pechino per uscire dall'inghippo delle sanzioni, ma in realtà

0: decisioni che sono state sanzionate dagli Stati Uniti sarebbe passibile di giudizio da parte della Cina, quindi non può non avere rapporti, perché le sanzioni in questo caso non sono riconosciute da Pechino.
1: Certo.
0: E questo dico una cosa molto interessante anche per il futuro, ma soprattutto
1: eccolo. Oggi siamo in una situazione un pochino più disastrosa di altre. Eccoci qua.
0: Probabilmente oggi la sera sul collegamento.
1: Ci sì, esatto. No, stavamo dicendo che questo diventa molto interessante anche per il futuro. Ci siamo? No, non ci siamo.
0: Eccoci.
1: No, dicevi che deve essere interessante per il futuro, poi dobbiamo chiudere perché il tempo è terminato. Futuro in sì. Che senso?
0: Perché dovessero presentarsi altre sanzioni, certo, se la Cina le bypassa.
1: Certo. Senti Andrea, la situazione del collegamento situazione di collegamento abbastanza disastrosa, direi che il tempo è comunque terminato, per cui
0: e quindi dai, ci salutiamo e speriamo la prossima
1: speriamo che la prossima volta il collegamento sia migliore e niente, terminiamo qui questa trasmissione di oggi di Occhi sul Mondo mentre ci sono i tutù che ci imperversano. Ciao Andrea.
0: Ciao.
2: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
3: Cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì. Tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai. Sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai, e sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

le genti che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano,

Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Grad. Buonasera da Valentine DJ, che come settimanalmente presenta la sua scaletta musicale da Garage e da Radio Grad. E ancora delle rimanenze. Radio Grad da Gemini Network, piattaforma digitale. Radio Samarcanda Digital Network in DAB. Sì, ci stiamo sciogliendo come la neve al sole. Con questo caldo infernale che caratterizza le nostre giornate, ci mette in crisi, aria condizionata, ventilatori, non se ne può più e c'è da arrivare a settembre. Aerei che si fermano, che aerei che ripartono, chi lo sa per dove, per fare che cosa, il mondo è un po' così, questa situazione con gli Stati Uniti, ma che vi devo dire? E il mondo va avanti, e qualcuno già ci aveva pensato tempo fa. Addirittura dall'Italia, da Napoli per la precisione. Loro si chiamavano Osanna. Questa è l'introduzione al loro pezzo principale che si chiamava e si chiama tuttora L'uomo Osanna.

Gli Osanna. Gli Osanna con l'uomo sembra sia stata scritta ieri l'altro. Ma noi rimaniamo ancora in ambito rock qui a Chromo Dioxide. Con un classico. Mary la coraggiosa. Dal vivo.

e ruotano e ruotano e rotolano nel fiume. Creedence Clearwater Revival, Proud Mary. Sempre in America, ma qui siamo vicini al Messico, dove si parla spagnolo. Oye, oh yeah, come va? Ciao, come va? Santana. Un po' di sapore latino, il rock and roll latino di lui, di Carlos.

I Santana, I Santana del 1969 con Abraxas, da cui è tratta questa Oye, come va? Di tutt'altra idea, Mike Bloomfield, noto chitarrista blues, Al Cooper, tastierista, collaboratore con Dylan, e Steven Stills, per la loro Super Session, disco storico. Questo brano si chiama Albert's Shuffle. Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda.

Marvin Gaye, grande voce, grande compositore per quanto riguarda la black music. Anche lui storia incredibile, ucciso addirittura dal padre che non accettava che il figlio fosse omosessuale. Una cosa che si ripete anche nei giorni nostri.

Radio Samarcanda. Presentata da Valentine DJ o DJ Valentine, fate voi. Ci prendiamo un piccolo intermezzo dal signor Richard D. James, conosciuto come Aphex Twin, musicista ambient, diciamo così ormai generale ambient, qui da solo al piano, per questo brano che porta il nome di Aprile, 14 d'aprile.

Aphex Twin, il 14° giorno di aprile. Questo è un altro Fender, un altro piano Fender. Lui Jamiroquai, anzi loro Jamiroquai. Lui che canta si chiama Lenny Kaye. Cowboy spaziale.

Beh, doveva essere una jam tra indiani e irochesi. E infatti poi il nome è stato una contrazione fra questi due termini, fra jam e indiani irochesi, per cui Jam Iroquois. Space Cowboy. E lui, Lenny Kaye, almeno era lui, si muoveva in maniera splendida allora. Beh, come non riconoscere questo giro elettronico? Due DJ francesi che prendono il nome di Daft Punk, perché il punk era, insomma, vabbè, passato da poco. Ancora una volta, sì, l'ennesima, milionesima, one more time.

0: Voci elettroniche. One more time.
1: One more time. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time.
0: E bisogna dire che cominciò a lavorare sulle voci elettroniche un certo Karlheinz Stockhausen, precursore della musica elettronica già dagli anni 60, a cui anche Paul McCartney mise attenzione, Franco Battiato, One More Time. Beh, fino ai giorni d'oggi, come si chiama lo strumento che canta al posto del cantante, insomma. Non è roba per noi vecchi, diciamo vecchi, anziani per la musica.
2: Sei sempre alla ricerca di nuova musica?
0: Certo. E come potrei fare? Altro duo francese. Loro si chiamano Air, Aria. L'aria è la... L'aria è l'elemento del mio segno zodiacale. La ragazza dai germogli di ciliegia.

E a proposito di dui o duetti, non so come chiamarli, qui abbiamo un duo inglese dopo quello francese, Tracy Thorn e Ben Watt, conosciuti come gli Everything But The Girl, Run The Red Light. Sì, col tempo la voce cambia e anche quella di Tracy Thorn non sfugge a questa dinamica. Ma il suo fascino è intatto, Run The Red Light. Keep

Sì, indubbiamente è una mia mania personale. Ma e cosa volete? Quando ci si innamora di qualcosa lo si ripropone. Questo vale per gli Everything But a Girl con questa Run a Red Light. Il folk inglese del Settecento. Amazing Blondel erano un trio di fricchettoni inglesi che negli anni 70 si cimentarono nella musica antica inglese. Infatti Blondel è il nome di un musicista del 600 a cui loro si ispirano, per cui questo Blondel pazzesco o stupefacente, Amazing Blondel. Fantasia, Lindum, titolo anche in latino, cosa volete di più?

folklore inglese del Settecento, ripreso da tre giovani fricchettoni verso la fine degli anni 70, che presero appunto il nome di Amazing Blondo. Poi comincia con Oh Lady Be Mine Tonight, che vi devo dire, erano le serenate che Romeo cantava sotto al terrazzino di Giulietta. Ma c'era sempre anche un folk celtico. Questo ce lo presenta Alan Stivell, Ian Morrison, Rio, dove il Rio è la zampogna scozzese, quella lì, insomma, via.

Alan Stivell. Prova a fondere insieme la batteria, la chitarra elettrica e gli strumenti traditional folcloristici dell'area celtica anglo-francese. Questo è il risultato. Ian Morrison, Real.

0: Sono più di 50 anni che sono grato a quest'uomo, Ian Anderson, oppure diciamola Jethro Tull, con questo suo intermezzo Slipstream, ma veniamo ad una storia italiana.
1: Comunque, insomma, divertitevi, se qualcuno non l'avesse capito ancora, Dalla è lui, io sono De Gregori. E sentirete delle belle. Sentite questa com'è bella.

Anna, come ce ne sono tanti. Anna per Malus. Anna bello sguardo, guardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiude gli occhi lei lo sa. Stella di periferia. Anna con le amiche. Anna che vorrebbe andare via.

dalla De Gregori, dal vivo. Siamo nell'anno del Signore 2010. Il pezzo, lo sapete, si chiama Anna e Marco. Ma anche nella terra di Albione c'è chi le ballate. Anche questa non è malvagia. Dedicata ad una signora, Lady Stardust, David Bowie.

storie fantastiche come questa di Lady Stardust, David Bowie. Ma esistono anche le storie reali. Questa è reale. La solitaria morte di Hattie Carroll. Hattie Carroll, una donna di colore americana, 51enne, madre di 10 figli, uccisa nella cucina di casa sua da un bastardo dalla pelle bianca. Ce la racconta il signor Zimmerman, detto anche Bob Dylan.

دلم زنده است روبرتی کارول. باب دیلان correva l'anno 1964.

Beh, diceva Battiato, quando non sai più cosa fare perché stai male, rivolgiti al Signore. George Harrison, mio dolce Signore, my sweet Lord.

0: Sì, si citano un po' tutti, i vari lord, i vari signori. Per cui c'è l'alleluia, c'è l'Hare Krishna, ci sono tutti gli dei induisti, o quasi insomma. Beh, insomma, che crediate o no, io almeno sono agnostico, non so neanche più come definirmi. Però, uno dei brani più famosi scritti e cantati da George Harrison. Torniamo nel personale, lasciamo lo spirituale. Il brano si intitola... L'ha detto lei, Blue, Joni Mitchell.
1: Songs are like tattoo.
0: Le canzoni sono come un tatuaggio. Songs are like tattoo.

tratta dal long play omonimo, questa Blue Joni Mitchell, ed è il momento delle Mothers. Interrompiamo un po' questa vena intimista. Dog Breath in the Years of the Plug.

0: lonely.
1: Caro desperado, è meglio se trovi qualcuno da amare prima che sia troppo tardi. Johnny Cash in un brano degli Eagles.

l'ultimo treno per casa. Last Train Home. Pat Metheny Group.

Pat Metheny. Pat Metheny Group, il suo gruppo insieme a Lyle Mays e tutti gli altri, per questo grande chitarrista americano.

0: Loro si chiamano Marlene Kunz.
1: Sole, ma non c'è.
0: E ci danno la loro versione di Impressioni di settembre, brano cavallo storico della premiata Forneria Marconi.
1: Guarda.

io e te, un altro duo, Battisti Mogol. Ma prendiamo una boccata d'aria sul mare. A quest'ora ce n'è bisogno. Sotto la sigla Tosca bisogna sapere che ci sono due disc jockey. Uno è Kruder o Dorfmeister, non ricordo chi dei due, e altra gente, disc jockey austriaci. Ci raccontano dei ritmi dell'oceano, ai battiti dell'oceano. Ocean Beat Tosca.

L'oceano. L'oceano mi fa sognare, soprattutto nelle giornate torride come oggi. Una corrente, un vento, un'onda che ti bagna completamente, e quelle dell'oceano sono onde piuttosto corpose. Lasciamo qui Tosca e i ritmi oceanici. Andiamo dal signor John Martin. Piccolo dolce mistero, John Martin. Qui a Radio Grad. Just that sweet mystery that brings my heart. Just that sweet mystery makes me cry. Gemini Network. Radio Samarcanda. Digital Network in Dub.

0: Bene, carissimi ed eventuali ascoltatori, anche per oggi il tempo a mia disposizione è terminato. Ci lasciamo con un'isola. Un'isola che tutti quanti abbiamo cercato, anche se sappiamo che non c'è.
1: Earth, stream and tree, encircled by sea.
0: Titolo del brano dei King Crimson, ma anche del loro quarto long play, Island.
1: My sunset's fade.
0: Noi ci sentiamo tra una settimana.
1: Wait only for
0: da DJ Valentine, ciao! Dimenticavo, loro sono, anzi erano, i King Crimson.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
3: Londra.
4: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
5: Qui è sempre la dialista.
6: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
7: Unione Radiofonica Italiana.
8: Radio Maggio, la estación nacional.
9: Radio Romea Internacional.
10: Esta es Radio Habana.
11: Something curious about this broadcast.
12: Keep the frequency clear.
13: La radio no parla d'altro.
14: Radio Pirata.
15: Radio Pirata, la radio nella radio.
1: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
2: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se puoi entrare, il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

sangue. Ebbe a dire cose troppo interessanti per pretendere

L'amore non è come te se va me fio. La luna non è come sognava lo sia.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Eccolo qui, vieni avanti, cretino!
1: Oggi c'è l'arrivo della TAP e una partita di calcio.
2: Allora niente, appello. È vista?
3: E se non puoi gastare dei denari, oh, così sono 21 piatti, 6 denari, faccio piatti denari, per dire 7 bello, 4 e 0, va.
4: Ma la cassa è denari dopo, questa dai.
3: E dopo dai, no, che servizio?
4: Almeno 7 bello, giovani.
3: Questo è 7 denari. E 7 bello e 7 le coppe, va bene.
4: Ma come 7 le coppe? Se la partita prima c'avevi 7 denari, ha detto che erano 7 bello.
3: Perché prima hai fatto i carte te, ma mo fatto i carte io, 7 bello e 7 coppe, perché chi fa carte è battista.
5: Il monologo inizia con lei, sì, che dice questa cosa.
6: Sì, sì.
5: No, perché ripeto, non conosco il.
6: No, capisco.
5: Il testo che si possa.
6: Poi non la conosco neanche.
0: La grande via che arriva sta bici. Come riesce?
7: Io ho detto, sono da portare.
0: Ne dobbiamo essere precari, tranquilli, ricordati, rilassati, sai perché? Perché noi siamo tutto il giorno a contatto diretto con il pubblico non deve mai sapere cos'è che ci accade, cos'è che ci opprime e poi andrà.
8: Tito, tu dai Tito il tetto, ma tu non ti devi tanto Tito, Tito.
9: Non fai tu, lo sei così bene, io faccio il contadino, no?
8: Ma no, il protagonista sei tu,
9: con una battuta sola.
8: Ma è la più importante.
9: Sì. Lo smorza, abbassa.
10: Ciao, ciao!
11: Those who think getting a car phone is not for them, well,

Ed eccoci, buon pomeriggio, bentrovati e bentrovate. Eccoci qua, questa è Samarcanda Digital Network, chiamata anche più volgarmente Radio Samarcanda. Siamo con voi sul sistema DAB in tutto il Lazio, Roma Latina, Frosinone, Viterbo, Civitavecchia, Grosseto Sud. E siamo in online nel resto del mondo attraverso il nostro sito meraviglioso www.radiosamarcanda.it. Il nostro contatto telefonico è 3791-880-880 per sistema WhatsApp e anche SMS per le vostre richieste. In questo lungo pomeriggio insieme, fino alle 19 insieme, in questo 18 di giugno, trascorreremo alcune ore insieme a Riccardo Cacchione, USB Taxi per quanto riguarda la questione del taxi qua a Roma. Prima ci sarà la Francesca Palamidessi per la sua musica, sempre attraverso Clarissa D'Avena, che noi ringraziamo ogni giorno per portarci qui veramente il meglio, le cose migliori per quanto riguarda la musica emergente italiana. E poi in chiusura, dalla Tuscia, dalle 18 in poi, avremo il nostro Maurizio Di Giovancarlo con le sue novità, le sue sorprese, e oggi in questo caso i suoi autori, i suoi poeti che si trovano lì nella zona della Tuscia. E allora buon pomeriggio, eccoci qua, bentrovati e bentrovate. Andiamo con la musica, andiamo a pristinare il collegamento con Francesca Palamidessi, andiamo a trovare nella sua residenza romana e intanto cominciamo, apriamo le ostilità con Aphex Twin, questa è Window Liquor.

0: Un inizio piuttosto ostico per quanto riguarda la programmazione odierna e diamo la ben trovata a Francesca Palamidessi che è in collegamento con noi. Buonasera Francesca, come stai? Ben trovata.
1: Buonasera, buonasera, grazie mille, io tutto bene, tu?
0: Tutto bene, ringraziamo sempre gli dèi che ci danno una mano dal loro Olimpo così lontano da noi. Sei qui per presentarci la tua musica, io ringrazio sempre la nostra Clarissa D'Avena che ci mette in contatto, che mi mette in contatto, questa piccola realtà romana che si chiama Samarcanda Digital Network con le cose migliori che girano in tutta Italia e quindi in questo caso grazie Clarissa per davvero. In questo caso è il tuo turno, Francesca, tu vieni da un'esperienza abbastanza lunga all'interno della musica perché sei anche producer, non sei solo una musicista.
1: Sì, ho fatto e faccio tuttora tantissime cose diverse nell'ambito musicale e lo faccio da tutta la vita, per cui sì, sono un po' di anni.
0: Quanti anni so che sei in giro per proporre la tua musica e soprattutto che tipo di esperienza hai avuto fino adesso? Diamo un piccolo excursus, dai, facci capire, un piccolo contestualizzati.
1: Certo, diciamo che contare gli anni è difficile, direi che probabilmente da quando sono nata suono e negli anni ho sempre saputo che avrei fatto la musicista, quindi ho iniziato abbastanza giovane e ho cambiato veramente generi, ambienti tantissimo negli anni. Ho iniziato nel jazz. Dopodiché mi sono spostata, diciamo, sulla musica leggera, incontrando l'elettronica, e da molti anni ormai, diciamo, la mia specialità è una commistione tra voce ed elettronica, è qualcosa che faccio da tanto tempo, anche dal vivo, insomma, lo porto live con un set in solo per voce e macchine.
0: Voce e macchine, infatti la domanda sarebbe stata questa. Il tuo strumento a vito, quello iniziale, era il pianoforte?
1: Sì, era il pianoforte.
0: Si passa quasi tutti da lì, esatto. Senti, allora, sì. Un incontro fulmineo di grande amore con gli Archivio Futuro per queste ultime produzioni, Francesca.
1: Sì, io quest'anno avevo, insomma, deciso che mi sarei dedicata alle collaborazioni dopo aver pubblicato due dischi da solista e proprio al momento giusto i ragazzi di Archivio Futuro, che per chi non lo conoscesse è un collettivo di musicisti romani molto affine, insomma, anche sia a livello creativo che di sound proprio a quello che faccio io, mi hanno approcciata, mi hanno chiesto di lavorare ad uno dei loro brani che poi è diventato Limerence, che è il primo brano di questo singolo doppio, e è stata una bellissima esperienza, veramente un colpo di fulmine. Abbiamo anche già suonato dal vivo e devo dire che funziona molto ed è molto divertente tornare a lavorare con una band.
0: Ecco, infatti era questa la domanda che ti avrei fatto, cioè nel senso, a un certo punto tu per magari tanto tempo sei stata per conto tuo, poi ti sei trovato di fatto con una band, sono i ragazzi alle macchine oppure hanno qualche strumento analogico gli Archivio Futuro?
1: No, c'è un sassofonista, Vittorio Gervasi, bravissimo sassofonista, e Danilo Menna che suona la batteria, quindi non solo cose elettroniche, e poi c'è Lorenzo BTV che, insomma, è uno dei, appunto, con gli altri due, un membro fondatore del collettivo, che poi però, appunto, è aperto a collaborazioni e intrusioni di vari altri musicisti anche dal vivo, e Lorenzo è invece un producer e un DJ anche, insomma, ma anche la sua carriera solista a sua volta.
0: Quindi da che eri sola adesso c'hai proprio un sacco di gente intorno quando suoni.
1: Sì, sì, esattamente. Devo dire, sto facendo le ultime date del mio live anche in solo prima di chiudere questo capitolo, però l'intenzione sia del presente che del futuro è sicuramente tornare a condividere il palco con altri musicisti, sì.
0: Presentaci un doppio singolo, presentaci il primo, dici qualcosa su Limerence e ce lo ascoltiamo tutti quanti insieme. Vai!
1: Certo, allora Limerence è appunto sancito l'inizio di questa mia collaborazione, è un brano che è stato composto dagli Archivio Futuro e poi lasciato nelle mie mani per essere completato, ed è il racconto di una ossessione sentimentale in termini di sogno e di specie ossessione verso alcune parti del corpo, alcune cose molto specifiche. Abbiamo cercato di riprodurre questa sensazione anche nel sound e nella produzione.
0: Limerence, Francesca Palamidessi.

0: Francesca Palamidesi, qui a Samarcanda Digital Network, al telefono con noi, con questo primo singolo dei due usciti. Questa sono cose di maggio, se non sbaglio, Francesca, vero? È veramente cose fresche,
1: sì.
0: Cose fresche qui.
1: Freschissime.
0: Freschissime. E poi abbiamo anche Self Love. Diciamo qualche cosa su Limerence, perché hai dei suoni anche in questo caso piuttosto aspri, ruvidi, ma comunque tu non tralasci un aspetto diciamo morbido nella soluzione del cantato, diciamo.
1: Sì, ho voluto, come dire, andare un po' a contrasto rispetto a ciò che avevano già realizzato gli Archivio Futuro, appoggiandomi un po' alla morbidezza del sax, che in questo pezzo comunque è molto romantico e sognante. E tra l'altro, ecco, proprio dall'inizio il concept del singolo doppio che poi si è andato a sviluppare era proprio di creare questo contrasto tra un brano e l'altro, quindi sentirete anche che poi, quando insomma ascolterete Self Love, che sono due brani molto contrapposti, sia nella tematica, nel testo, che anche a livello sonoro e di intenzione compositiva.
0: Un brano quasi intimo, no? Narrativo, un brano che... Cosa pensavi mentre scrivevi i testi, il cantato, la parte melodica, armonica, melodica di questo brano?
1: Ma io spesso utilizzo suggestioni musicali per immaginare, ecco, uno scenario quasi visivamente, e a partire da queste immagini ho elaborato il testo, proprio fermandone alcune, e infatti è una scrittura molto essenziale in realtà. Molto spesso tendo a scrivere testi che sono più per immagini che una vera e propria narrazione, anche temporalmente sensata, ecco.
0: Quando sei a casa e vuoi sentire una cosa che non sia la tua musica, cosa ti metti su? Se hai un vinile, un CD o una selezione che puoi scegliere tra i vari aggregatori di musica?
1: Beh, ho un po' di dischi, sia CD, perché io sono comunque nata negli anni 90, quindi ho una bella collezione di CD che sono il formato della mia epoca, e sia vinili. Adesso in questo periodo sto ascoltando tendenzialmente solo progetti indipendenti o comunque un po' di nicchia. Sto cercando di ascoltare, ecco, artisti che hanno una storia magari simile alla mia. È un momento storico in cui c'è tanto bisogno di supporto per tutte le persone che sono nel mondo dell'arte e che però mantengono uno spirito indipendente, sia a livello di creativo più che altro. E in questo momento davanti a me vedo un vinile di una band del Belgio, sì, sono in realtà una commistione con la cantante italiana Marta Del Grandi, che non so se conosci, che è una bravissima cantautrice, e ha anche questo side project con questa band. Il gruppo si chiama Moss Ensemble, e questo vinile che vedo davanti a me si chiama Patent Therapy. È molto molto bello, ve lo
0: è
1: consiglio.
0: È quello che hai sentito e stai ascoltando in questi giorni nella tua personale heavy rotation. C'è una scena qua a Roma alla quale tu fai riferimento per le tue serate, per le performance, sai, la classica scena che si crea, no? Negli anni 80, 90, 2000, 2010 sono le varie scene, soprattutto qui nella nostra città, perché non dimentichiamo che tu sei romana, qui vivi, insomma, più o meno.
1: Sì. Beh, la scena è un pelino frammentata in questo momento, però sicuramente tutti gli ambienti a cui faccio riferimento sono quelli dell'underground. Ci sono locali che, insomma, anche a costo di andare in difficoltà, continuano a fare una proposta musicale molto alternativa, e c'è tantissima elettronica, ci sono tantissime band. C'è il noise, C'è anche la musica contemporanea, a cui, cioè, che quella che sfiora, diciamo, tanti altri generi, è un po' il mio raggio d'azione, dove sento di appartenere, tra l'altro. E è una bellissima scena, tra l'altro.
0: Benissimo, Francesca, grazie. Ricordiamo tutti i tuoi riferimenti e ci salutiamo con il tuo secondo nuovo singolo, Self Love, per venirti a trovare in giro per la
1: certo.
0: rete.
1: Allora, mi trovate su Instagram con il mio nome e cognome, Francesca Palamidesci, anche il profilo degli Archivio Futuro lo trovate su Instagram. Volevo fare un invito a chi sta ascoltando anche ad andarsi a vedere il videoclip di questo intero EP. Abbiamo girato per entrambi i brani un unico piccolo video cortometraggio, art video, su YouTube.
0: Perfetto, visto che hai a disposizione il Lazio come bacino d'utenza della nostra piccola grande realtà,
1: sì.
0: Qual è la tua prossima performance che hai progettato per venirti a vedere?
1: Allora, il 23 giugno, quindi la settimana prossima, faremo la presentazione ufficiale di questo EP. Questo singolo doppio con gli Archivio Futuro, sarà un bellissimo evento piccolino, quindi non ci saranno tanti posti, trovate comunque i link ai biglietti sul mio profilo Instagram, e vi consiglio di prenotarvi, ma l'ingresso è gratuito e faremo proiezione del video, ci sarà del merch e faremo due live separati e una parte di live insieme, quindi sarà
0: insieme.
1: Un all in.
0: Vabbè, ma ci abbiamo un posto in cui andiamo? Lo vogliamo dire?
1: Sì, il posto è Boogie Studio, che è in realtà è un piccolo studio fotografico che è stato parte di questo progetto, abbiamo scelto di presentare l'EP lì.
0: Zona?
1: Boogie Studio, Piazzale Dunant, quindi Monteverde,
0: siamo anche molto vicino alla nostra sede in via della Magliana Nuova, quindi ecco, perfetto, noi finiamo qui ecco. E vi veniamo a trovare.
1: Bene, bene, non vedo l'ora, grazie.
0: Grazie Francesca, ci salutiamo con Self Love, due parole su questa traccia?
1: Questa traccia, come sentirete, è contrapposta totalmente all'Immerence, è un brano energico, io l'ho concepito come una canzone da ballare, e esplosiva, e nella quale tutte le energie vengono liberate, quindi buon ascolto.
0: Grazie Francesca, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie a te, ciao, a presto.

inside. I'm alone, so I am free, free to bury this inside with me.

0: Continua la programmazione con Samarcanda Digital Network. Siamo all'interno del tanto atteso spazio che si chiama Taxi Driver News con il nostro Marco, ormai nostro Marco Dominissini, nostro, perché ce lo siamo comprato come un po', come dire, lo straniero, come abbiamo comprato Dybala, una cosa di questo genere.
1: Saldi
0: di fine stagione.
1: Di fine stagione, buon pomeriggio a tutti e buongiorno per chi ci ascolta sabato mattina.
0: Sabato mattina andiamo in replica, bravissimo.
1: Ore 7, mi raccomando, replica, si replica sabato mattina ore 7.
0: Bravissimo, ti è piaciuto l'altra volta che ti sei ascoltato? Che brivido ti ha dato, di la verità.
1: Ma io di solito non è che amo riascoltarmi, perché detesto la mia voce, detesto la mia pronuncia, c'ho questa T che si sente troppo, però mi sono riascoltato più che altro per risentire quello che ha detto il nostro sindacalista Carlo D'Alessandro. Ogni tanto tocca risentire, così ho ascoltato, ho ripreso appunti. Nel frattempo, scusate tutti la maleducazione, saluto qui Riccardo alla mia sinistra e Riccardo alla mia destra. Praticamente sto in mezzo ai Riccardi, dopo lo presentiamo
0: poi
1: meglio.
0: Poi porteremo anche Riccardo De Santis di Gaia qui, quindi sarei
1: allora, ragazzi,
0: circondato.
1: Se non vi chiamate Riccardo qui a Samarcando non potete entrare. Eccezione Marco, preso in saldi, come ha detto il nostro caro Riccardo Mameli, con questo cognome a me mi inorgoglio, perché io sono sempre per le tradizioni italiane, vero Mameli?
0: Assolutamente sì, ma io e Riccardo Cacchione siamo anche per la Repubblica Romana, che insomma tanto ha dato, giusto Riccardo?
2: Certo, mo si stiamo spingendo molto avanti in queste discussioni, per cui va benissimo tutto, però è vero una cosa, Riccardo è un nome che dà una garanzia dentro Samarcanda, no? C'ha ruoli chiave dentro Samarcanda, io impropriamente sono qua appoggiato, lui è stato un acquisto fatto in saldo, io sono solo appoggiato, non ho una relazione diretta di nessun tipo con Samarcanda, è una cooperativa che guardo con molta simpatia.
1: Ma lo vogliamo prendere?
0: No, lo possiamo anche presentare. Dire, no, Riccardo fa bene a chiarirla questa cosa, lui essendo un sindacalista di riferimento del mondo del taxi, ovviamente schierarsi con una cooperativa, con una, insomma, fa bene, utilizza l'applicazione del comune dal punto di vista
2: io così. Uso soltanto liscio, quella liscio. Nessun'altra, però va detta una cosa, questa mi piace dirlo, ma no, perché sto qua, lo dico spesso, le cooperative non sono tutte uguali, a Roma specialmente. Samarcanda è una cooperativa, secondo me, a tutti gli effetti. È un'azione collettiva portata avanti da tanti anni, da tassisti, che hanno collettivizzato i mezzi di produzione, come si diceva una volta, e insieme riescono a fornire un servizio in maniera adeguata alla cittadinanza e al tempo stesso a garantire i tassisti in maniera corretta. Tutto si svolge senza nessun accordo sopra le parti, ma con la democrazia delle assemblee, ad esempio. E questo è una cosa che a me fa piacere. Io prima di fare il tassista ho fatto moltissimi lavori, ormai insomma c'ho un buon curriculum sullo.
1: Stavamo parlando a microfoni spenti, però Riccardo,
2: ho lavorato,
1: perdonami,
2: spesso in cooperative.
1: Perdonami, facciamo una bella presentazione. Avrete capito dalla sua voce, per chi lo conosce, che nelle studie di Samarcanda abbiamo Riccardo Cacchione della USB Taxi, rappresentante USB Taxi, perché per quei pochissimi che ancora non hanno avuto il piacere di conoscerlo.
0: E sei anche coordinatore nazionale?
2: Sì, sono coordinatore nazionale, non abbiamo un segretario come cosa, abbiamo un coordinatore, nel senso che abbiamo diverse città con le quali noi interveniamo. Tra l'altro saluto i colleghi di Bari, perché mi hanno detto che poi la sentiranno anche loro, e a Bari questa settimana siete visto sul nostro canale Telegram, abbiamo fatto un'iniziativa di critica anche lì al comune di Bari, che per il concerto di Vasco Rossi, un po' come succede abitualmente a Roma, i colleghi sono rimasti sorpresi che anche a Roma succedono queste cose, ma purtroppo ogni città è patria dei suoi guai, probabilmente potremmo dire. E anche lì non c'è una corsia d'accesso agli eventi, e poi finisce sempre che il parafulmine post evento è il tassista. Mancavano i taxi, non c'erano i taxi, però nessuno si preoccupa lì come qui, o come a Milano, o come da tante altre parti, di prevedere che ci sarà un determinato afflusso, di pensare che quando gli pare se lo ricordano che il taxi è complementare e integrativo del trasporto pubblico di linea,
1: non sostitutivo.
2: L'assessore Patanè questa eccezione la coniuga male, ha delle difficoltà a comprenderla fino in fondo, e tant'è vero che se noi abbiamo sì e no un 5% della mobilità, è strano che uno quando c'ha una crisi pensa di intervenire su quella limitata porzione di vettori e non pensa di mettere Sermana al suo portafoglio di prendere i suoi mezzi, di farli rinforzare, di pagare gli straordinari ai conducenti dei taxi e degli autobus. Non era proprio lapsus dei taxi, però diciamo di pagare gli autobus, di metterci il carburante,
0: magari assumere ragazzi nuovi, persone nuove,
2: invece succede la rovescio, questo è un dubbio, no? Io prima con Marco a microfoni spenti scherzavo su una cosa: mio padre faceva nel 74 il tassista e mio padre voleva andare a fare l'autista dell'ADAC. Oggi c'è una migrazione all'inverso, no? Gli autisti dell'ADAC stanno nell'ultimo concorso, diversi autisti dell'ADAC sono passati a fare tassisti, non perché si guadagna chissà che cosa come vorrebbe ironizzare qualcuno, perché poi lo vediamo che invece c'è una parte di noi che continua a lamentarsi e dire che questo lavoro non ci si va più a farla, però è così peggio lavorare nell'ADAC con un mezzo così lungo, averci tutte quelle responsabilità e tutti quanti, che molti scappano da quel lavoro, pure perché il comune lì, siccome li paga, li deve pagare, probabilmente non incentiva abbastanza il passaggio in quella situazione. Quindi abbiamo una situazione di questo tipo pure a Bari, quindi saluto i colleghi di Bari che ci seguiranno sicuramente con molta simpatia.
1: Ci uniamo.
0: Sì, assolutamente, salutiamo. Cioè, faremo girare il podcast anche ai colleghi di Bari.
2: Certo, ci penserà il nostro Riccardo sicuramente.
0: Marco Domenissini, vai. Allora, la prima domanda, Riccardo, io ce n'ho solo una di domanda.
1: Vorrei dire che insomma lui ha iniziato, diciamo, a bomba, perché è anche lui che ha coniato: a Roma non ci sono i taxi, a Roma ci sono solo i taxi.
0: Bravissimo Riccardo.
1: È una slogan, a me piace tantissimo, perché ricordiamo che il taxi praticamente cura il 5% di tutto il trasporto pubblico locale, il 95% lo dovrebbe curare autobus e metro, perché vi ricordo che a Roma c'è anche una metro, no?
2: Che chiudeva alle 9 fino a poco tempo fa, chiudeva alle 9. Cenerentola va a casa alle 9 di solito, no? Però noi abbiamo avuto una città con una metropolitana in cui l'assessore Patanè difendeva questo suo concetto di mobilità che funzionava, però andava a casa alle 9
1: chiudendo i locali soprattutto.
2: Poi un'altra informazione che potremmo dare all'assessore Patanè è la capienza di una metropolitana e di un vagone della metropolitana.
1: Quanto porta un vagone
2: della metropolitana? Porta all'incirca 1000 persone, no?
1: 1000 persone.
2: E passa con una frequenza di 3 minuti.
1: Quanti vagoni sono all'incirca?
2: Quindi io ti penso che in certi momenti, a me mi è capitato per esempio l'altro giorno, siccome io quando non lavoro col taxi mi dà fastidio uscire ancora con la macchina, ogni tanto azzardo l'ipotesi di prendere i mezzi pubblici. C'ho l'applicazione.
1: Supereroe.
2: Sì, però infatti i miei figli mi prendono per pazzo e dice: papà, ma perché vai con l'autobus così? E noi abbiamo la fermata dell'autobus sotto casa. Io apro l'applicazione comunale e ti fa vedere l'autobus quando passa, nel caso sotto casa mia passava il 46, guardo, mi dice 3 minuti, vabbè, mi sbrigo, scendo giù, 3, 5, 6, 7, niente, poi c'è quello dopo. Quindi deve essere passato che non ho visto io quello davanti.
1: E non lo sai che passano veloci.
2: Passano
1: pure invisibili.
2: Sono come i sommergibili della Seconda Guerra Mondiale. Rapidi, invisibili, non si vedono. Vado a Pia alla metropolitana. La metropolitana, io mi sono dovuto reggere, perché adesso la metropolitana cammina, quindi ogni tanto frena, cose così. No, sulla maniglia quella che c'hai normalmente così, sul televisore che c'è in mezzo, con le mani così. E io pensavo, dico, ma una persona che viene qui a Roma, no? Convinta di arrivare in una città piena di storia, e quello è vero, convinta di arrivare in una città che, sentendo parlare a qualcuno, è piena di una serie di comodità che sono spaventose, alberghi, tutta la terra. Poi s'azzarda a prendere una metro e sale su una metro che manco riesce a tenere sulle maniglie, e quando devi scendere gli devi chiedere: per favore signora, scenda prima lei, poi risale, poi scendo io, perché non c'è sta un passaggio normale. E però tu mi lamenti che mi dici: oh, mancano i taxi, su, ho visto uno, 3 minuti. Il problema è veramente quello che dicevamo in quello slogan tempo fa, no? Non è che mancano i taxi, è che ci sono solo i taxi.
1: Se non riescono a coprire il fabbisogno del trasporto pubblico locale.
2: E questa cosa la dobbiamo dire con chiarezza, crea una profonda trasformazione nel trasporto pubblico, perché quegli altri personaggi molto scuri di macchina, per farci capire, no?
1: Certo.
2: Prendono quello che sarebbe il lavoro nostro, perché a noi ci chiamano per fare quello che sarebbe il lavoro di quell'altro settore del trasporto. A noi la signora che deve andare a cioè in un'altra città europea, di quelle belle dove vanno loro in vacanza, no? A Londra, per esempio, se tu devi fare una tratta da stazione Termini a Piazza Barberini, tu ci vai, ma a Londra senza problemi, può essere quasi il primo ministro, prende la metropolitana e ci va. Da noi non ci va nessuno, perché quante volte tu fai il tassista come me, Marco,
1: certo,
2: così come Riccardo, quante volte ti sale uno a stazione Termini e ti dice: donna Barberini, Cioè tu dici, oh, a Barberini faremo un giro che non finisce mai, signore.
1: Eppure c'è la fermata.
2: C'è la fermata della metro lì, c'è la fermata della metro là, perché impieghi quella? Perché probabilmente non si sente
1: neanche sicuro.
2: Sicuro, non si sente sicuro né da rifacce, perché quello dice fermo come l'autobus passa 3 minuti. Abbiamo visto fotografie noi durante i periodi d'oro di questa amministrazione sul trasporto pubblico con la metro linea B, che c'erano fotografie a 35 minuti.
1: No, ma la cosa ricorrente
2: in un paese normale ci passa il treno di pendolari. Io ho detto all'assessore Padane una volta, non ci passa una metro.
1: Ma tutte le persone che io prendo in macchina regolarmente, che prendono il taxi per non prendere il servizio pubblico, è proprio una questione di affidabilità. No, oggi avevo una visita importante, non volevo rischiare di arrivare tardi. È la frase che ripetono tutto. Questo significa che se tu hai da fare una cosa importante non ti puoi affidare al 100% al trasporto pubblico di linea e quindi ricorri al taxi. Però cosa succede? Che nella modernità del 2026, ma anche nel 2025, 24, 23, 22, le app hanno portato modernità, ma hanno portato anche una sorta di coperta corta, o copri sopra o copri sotto. Praticamente chi soffre è sempre la stazione Termini, perché la stazione Termini non viene coperta dalle app e quindi devi mettere in fila e prendere il taxi. Ora il tassista, oltre al traffico, oltre ai problemi logistici per arrivare alla stazione Termini, molto spesso prende la corsa con l'applicazione più comoda e alla stazione Termini non ci arriva proprio. Risultato: file interminabili, speculatori che filmano e fotografano le file, e poi ci ritroviamo con quei bei titoloni sul giornale con tutti i vari politici e giornalisti d'assalto, sempre d'assalto, sempre come possiamo considerare la classica multinazionale, che la invocano come salvatore della patria. Certo. Poi dopo andiamo a vedere che questa applicazione si basa sugli algoritmi, e lì quando si basa proprio sugli algoritmi, specialmente nei momenti, diciamo, quelli un po' più caldi, vediamo che poi il salvatore della patria
2: non lo fa gratis. E poi allora, sentiamo pure i suoi dirigenti, no? L'altro giorno girava un video, penso l'avrete visto tutti,
1: quello,
2: no?
1: Che parla della tariffa,
2: sì, quello che spiega della tariffa
1: fantastico,
2: cioè, quella è una cosa che in un paese civile uno dovrebbe quasi rinchiuderlo, no? E dire, ma questo sta a dire che praticamente quando mi servirà il servizio lui mi prende per il collo, no? Certo. Perché mi dice che in un momento di difficoltà sale il prezzo. Noi lavoriamo alla rovescio, cioè la gente, io lo dico sempre, il Comune di Roma, tra le tante responsabilità che c'ha anche quella di non aver mai comunicato in maniera adeguata che cos'è un taxi. Un taxi è un mezzo che cammina all'interno di un comune con una tariffa regolamentata dallo stesso comune e che decide quanto deve costare una corsa, a prescindere dalla condizione climatica, alla condizione di vita, alla situazione particolare. Tant'è vero che noi abbiamo delle indicazioni all'interno del regolamento comunale che nessun altro c'ha. Noi dobbiamo fare gli sconti alle donne di sera e aspettare che entrano nel portone.
1: E questo è un po' infamante come cosa, perché sembra che noi tassisti queste cose non le facciamo. Noi le facciamo. Prescindere dal regolamento. Allora, guarda, cioè, non è che
0: sempre fatte, dagli anni 80.
1: Esatto. Ma io mi ricordo mia mamma quando ero bambino e prendeva il taxi, trovava il tassista fuori che aspettava. Continua, Riccardo, scusa.
2: No, figurati. Non è che io dico che è infamante, io dico che va bene, però dico, devi metterle sul piatto queste cose, capisci? Che dico, a me mi dici che devo portare una persona in ospedale, e se lo leggi bene il regolamento è scritto in una maniera abbastanza chiara, nel caso di una sua urgenza, quindi che lo porto in ospedale per andare in una struttura pubblica, io gli devo fare uno sconto del 10%, quindi tu giustamente stai dicendo, stai svolgendo una funzione sociale, e tu a questa funzione sociale invece ci metti sopra un altro che ti dice, io l'altro giorno stavo a Pavia, no? O a Milano, poi sono passato, no? Sapete quant'è il diritto di prenotazione in alcuni momenti in quella città? 6 euro. Sapete che significa mettere un diritto di prenotazione sopra una tariffa che già è molto strana? Perché se la vado a vedere, mi sembra che sia anche più alta, a giudizio mio, Roma come Milano, sia anche più alta dell'importo che probabilmente verrebbe. Leggo scritto a volte, che ne so, Tembien, stazione Termini, un determinato importo che secondo me non corrisponde a quello del taxi, no? Mi sembra un po' più alto, come per dire l'avvicino al concorrente, perché quello è, no? Per questo noi diciamo quelli sono proprio i concorrenti. E allora li ammetti in questa situazione e tu mi vieni a dire no, però in questa condizione io parlo di civiltà che avanza, no, questo è l'imbarbarimento che avanza. Se tu mi vieni a dire a una signora che sta di notte in difficoltà, o una persona qualsiasi, neanche voglio dire una signora, a una persona qualsiasi che c'ha bisogno di un mezzo pubblico, tu gli vuoi dare il servizio, ma al prezzo che decidi te, vuol dire che te sei una persona che non è corretta come etica. Poi può darsi pure che il regolamento te lo fa, fermo restando che non ci ricordiamo mai che dentro al regolamento taxi ci sarebbe scritto che pure il noleggio con conducente, con decreto ministeriale del 93, ci avrebbe prestabilito che ci sono tariffe minime e massime, e io non ho mai visto una giunta, non perché questa sia meglio o peggio delle altre, che si è messa su quel terreno, no? Eppure l'abbiamo sollevato più volte. Un'altra questione che noi spesso solleviamo anche al Ministero: fate un calcolo banale, il noleggio con conducente ti porta da A a B. Siccome la legge prevede, poi lui non lo farà mai, no? Lo sappiamo bene noi a Roma, che lui deve ritornare in rimessa, lui per portate da A a B, te chiede i soldi per andare da A a B e alla rimessa sua. Se carica strada facendo, lui si è fatto pagare da quello prima, appunto, il ritorno e rimessa, e preso quello dopo senza piarsi la corsa, senza prendersi la corsa dalla rimessa. Quindi da un certo punto di vista, anche in quel caso là, si potrebbe parlare di un'alterazione della situazione, no? Perché tu c'hai la corsa pagata per ritorno indietro e invece ci metti sopra quella. Quindi questa questione legata al decreto ministeriale del 93 fa capire che i due servizi non sono neanche lontanamente paragonabili. Questa cosa la voglio dire chiara, perché sennò c'è sempre confusione, i cugini, i nipoti, no, voi siete una razza, noi siamo un'altra cosa, noi siamo, certo, un servizio pubblico che alla signora, a chiunque viene là, quando sale sa che quel tassametro è piombato, è garantito dalla struttura che ti ha piombato quel tassametro e che funziona con determinati paletti e regole precise, non come gira il vento, come tira la pioggia e tutto il resto. E in questo la responsabilità è anche delle amministrazioni comunali, non solo di questa, ma di tutte quelle che questa c'ha un'altra colpa, la vogliamo dire. Tu prima parlavi di Termini, non c'è una viabilità a Termini, che io scherzando spesso la definiamo sui volantini in girone infernale, no? Perché è una cosa illogica urbanisticamente, che io entro e esco dalla stessa parte. Ci hanno fatto diversi sopralluoghi, come li chiama il presidente della commissione consultiva, però poi la situazione è rimasta sempre quella.
1: Ma non via Giolitti, se riesce a...
2: Ma là c'era un pit, sai che cos'è un pit? Tu lo fai da parecchio pure te, no? Il pit sul regolamento comunale è definito come punto di informazione turistica, no? Che dovrebbe essere una cosa...
1: Che dovrebbe essere un punto di informazione.
2: Dove tu ti avvicini, l'hanno levato per sicurezza, e poi siccome gli piace tanto proteggere il chiamataxi 060609, che invece dovrebbe essere un marchio di fabbrica, visto che è del comune, tu quando ti perdevi le tabelle o qualche collega scellerato ti faceva il dispettuccio di toglierti le tabelle, come mi è successo a me una volta tornando la mattina, non c'avevo più la tabella, tu andavi là e gli dici guardi, io non c'ho la tabella, la devo riprendere. Oppure un nuovo collega appena cominciava in piazza andava là, si registrava, prendeva le tabelle, tutto a posto. Adesso no, per far funzionare peggio il sistema devi prendere appuntamento a via Silvio D'Amico per riuscire ad andare a prendere due tabelle calamitate. Capito? Allora io dico, ma l'amministrazione comunale davanti a un servizio che è pubblico, da lui garantito, perché io dietro al cofano della macchina e sui fiancati degli sportelli c'ho scritto servizio pubblico comune di Roma Capitale, non solo non fa niente e permette che qualcun altro mi viene a caricare sotto il naso al parcheggio di Cinque Lune, al parcheggio di Piazza di Spagna, a Via del Babuino. Adesso c'è una sorta di triangolo nero, no?
1: Sì, dei triangoli del Bermuda.
2: Allora tu fai Via del Babuino e trovi noleggi su tutti i marciapiedi, su tutte le cose, di tutti, e poi una cosa, di tutti i comuni, compresa Roma però,
1: Sì,
2: se,
1: no,
2: non
1: no.
2: Se sbagliamo, perché poi alla fine questi a Roma sembrano che sono santi, io ne posso vedere così come non posso vedere quell'altro. Via di Ripetta ti fai e c'hai una marea di seconde file di furgoni. Ma il top lo raggiungi quando arrivi al Bulgari, l'albergo su piazza,
1: sì, piazza
2: Augusto Imperatore. Lì c'hanno una sorta di parcheggio loro ormai, c'hanno la linea gialla loro lì, dove ci stanno 5, 6, 7 macchine, furgoni fisse là. Dice porca miseria, o gli hanno fatto fare come gli pare lì, fermo restando quello che fanno al De Russi. Poi giri l'angolo e vai a finire, sai dove? A piazza del Parlamento. Tu dici, oh, piazza del Parlamento, regà, fermatevi,
1: Siamo a piazza del Parlamento.
2: Questo è un posto dove la legge e l'ordine regnano sovrani. l'albergo che hanno aperto davanti a Piazza del Parlamento 24 c'ha una resega sul marciapiede con la riga gialla, pure quella. Stamattina gli ho fatto i fotografie perché mo io voglio chiedere all'assessore Patanelli, gli manderò una segnalazione in questo senso, perché mi sembrava come un parcheggio di noleggi, cioè ce ne stavano una decina e ci stanno tutti i giorni, e stanno tutti i giorni lì fermi, così che tu o esce quello da Parlamento 24 da Camera dei Deputati o esce quello che esce dall'albergo suo, non c'ha le esigenze di dover chiedere un mezzo. Perché il problema di fondo è che al turista, pure che il turista, non è vero che gli serve chissà che macchina splendente per fare, quello gli serve un vettore che lo porta da AB. Tra l'altro, pure questa è una cosa da sfadare. Io mi ricordo quando voi scherzavate nell'altra trasmissione, Marco, che c'era quello che diceva giacca pulita, le cose.
1: Giacca e cravatta, non era italiana, ha pronunciato così.
2: Io ne ho visto diversi, ne vedo, perché abitando vicino a Piazza Ernerio, quelli che vicino ai mura Vaticane, capita spesso che si accampano nel vero senso della parola, perché ho visto uno che dormiva senza scarpe con i sportelli del van aperto e c'ha le piedi fuori perché fa caldo, giustamente, vedi?
1: Giustamente.
2: Ma la cosa ridicola è che qualche giorno fa un mio amico collega c'ha il furgone taxi, c'ha il van, no? E lui se l'è venduto per cambiarselo. O sai chi gli si è fatto sotto per comprarselo?
1: Chi?
2: Un noleggio con conducente. Ma allora tu dici, scusa, ma voi siete quelli che andate in giro con le macchine belle, lucenti e fiammanti e c'avete le macchine poco chilometrate, e io invece ho la macchina che la do via perché me la cambio e me la rifaccio nuova e tu ti compri la mia. Ma come funziona? Scusa, spiegami questa questione. Non ma è che per caso è qualche portiere d'albergo che c'ha lo stimolo di dire le serve un mezzo, le do quello che è un amico mio, non quello che gli serve a lui, perché vede uno che sta su via del Babuino e te carica davanti col braccio alzato, perché per fortuna sua c'è un'applicazione che gli fa vedere tutte e due, tante volte pure col prezzo un po' confuso, e deve andare, perché a me mi è successo di portarmelo fino davanti al Vaticano da via del Babuino, tu mi devi spiegare perché quello non sarebbe un servizio taxi e invece è un servizio di un'esigenza particolare del noleggio. Per me il noleggio, lo dico così chiaramente, spacchiamo tutto quanto fino in fondo, sono troppi, a Roma sono troppi, i 1000 licenze da noleggio con conducente, per quello che dovrebbe essere realmente il servizio loro, visto che noi siamo complementari e integrativi su quello, loro dovrebbero essere ancora meno complementari e integrativi, dovrebbero essere una piccola porzione per esigenze specifiche, la macchina a disposizione tutto il giorno e quello che gli pare, sono pure troppe 1000, però Patanè non ne vede 7000, quindi...
1: Senti, allora, grande Riccardo, siccome ti vorrei fare una domanda, no? Secondo te è legittimo che sul nostro regolamento comunale sono applicati tutti gli articoli tranne l'articolo 29? E secondo te, avendo fatto varie sedute con l'assessore Patanè, quale potrebbe essere il motivo che porta l'assessore, tralasciando quello che già sappiamo, a non applicare questo benedetto articolo che sarebbe un deterrente per queste situazioni?
2: Beh, guarda, allora, sulla questione dell'articolo 29, noi in tempi non sospetti, appena ci fu una situazione che era evidente che non avrebbero voluto applicare l'articolo 29, abbiamo fatto un esposto alla Procura della Repubblica. Un esposto che la Procura della Repubblica, tu sai come funziona, tu fai l'esposto, se la Procura raccoglie degli elementi che ti dice che vanno bene, allora ci va. Era il 24 novembre 2022, sta sul canale Telegram nostro, quindi noi su questa cosa ci siamo mossi a suo tempo dicendogli: ma perché l'articolo 29 del regolamento non è previsto rispetto a niente rispetto a quello, neanche una figura, neanche una forma vagamente simile, almeno un approccio, no? Sai come dice là, che loro dovranno provvedere attraverso una determina di giunta, ma non se ne vede traccia. Però prendiamolo un attimo pure l'articolo 29, se vuoi. Io, sapendo che voi siete abbastanza fiscali, sì, mi sono portato pure l'appunto.
1: Grandissimo, c'ha gli appunti.
0: Esatto. Fatto benissimo.
2: Perché adoro l'articolo 29 dice delle cose precise, che non so solo quelle di dire devi rimanere dentro devi entrare in ZTL, c'è un problema. No, l'articolo 29 dice una cosa che è fondamentale nel meccanismo di separazione tra il lavoro del taxi e quello del noleggio, che loro si devono muovere sempre e comunque solo con una prenotazione, che siano romani o che siano burini o che siano forestieri, così come vogliono essere chiamati loro.
1: Allora, per Bergamo Alta, burini sono coloro che vengono
2: da Bergamo Bassa.
1: Da Bergamo Bassa.
2: Esatto, però là dice che tutti quanti i veicoli devono partire dalle rimesse, quindi tutto quel bel bailam che vediamo là intorno non ci sarebbe.
0: Ma è chiaro che Patanè questa
2: Basterebbe applicare questo. Questo qua è una indiscriminata persecuzione, qualcuno la definisce, no? Che riguarda tutti i noleggi. Il noleggio non agisce su piazza come me, perché siccome io agisco su piazza, il comune a me mi ha messo una bella museruola rispetto a come ragionano loro, che è la tariffa amministrata, e io me la dimentico appieno. È giusto, io ho una tariffa amministrata, lui siccome non c'ha la possibilità, c'ha la libera contrattazione all'interno di quello che diciamo, no, anche all'interno del decreto del 93, dovrebbe essere all'interno di quel decreto, che è un decreto molto interessante perché prevede tutti quelli che sono i costi vivi che potrebbero averci, no? Tutta sta storia qua. E invece tu a me quello non lo fai. Ma d'altra parte perché non lo fa l'assessore Patanè, tu mi chiedevi? Ma se quello lo definisce abusivismo relativo, e il fatto che il noleggio non solo viene da chissà quale comune, ma addirittura agisce in maniera sovrapponibile a quella del taxi, perché questo non è più, è proprio sovrapponibile. Quando io vedo quello, e la mattina sai che fegato che ci facciamo tutti quanti, perché poi la mattina è ancora più doloroso spesso, no? Il lavoro è poco,
1: soprattutto la mattina.
2: Vedi arrivare questo che c'ha quella valigia, cominciamo, noi ormai abbiamo l'orecchio rodato, no? A 50 metri cominciamo a sentire il rumore di una valigia, comincia a alzare la testa.
0: Il trascinamento delle rotelle,
2: esatto. Alzi la testa dentro la macchina e dici, dove sta? Fammi vedere, ma toccherà proprio a me questa fortuna oggi? Un giorno di miracolo? Alzi la testa e vedi che quella passa avanti pure al primo taxi, no?
1: Immancabilmente.
2: E va poco più avanti, davanti al McDonald's, per esempio a 5 lune, che è diventato il pick up point per loro, no?
1: Sì.
2: Cioè, lo capisci? Non è, nella legge 2192 il pick up point per
1: non esiste,
2: non è previsto, però loro vanno avanti nelle leggi e si fanno il pick up point là. Quello si carica quelli, ti ripeto, romano o forestiero che sia,
1: non può arrivare.
2: Io mi vedo quello che si carica quelli, e poi da me al contempo, se va bene, arriva un altro tipo di straniero che vuole andare tranquillamente alla Basilica di San Pietro, dove da là ci arrivo per male e puzza, come si dice a Roma, con i 9 euro della tariffa minima.
1: Santa 9 euro.
2: E quello invece se ne va tranquillamente all'aeroporto. E allora tu dici, oh, ma com'è sta storia? Io voglio prendere, è giusto, io faccio il servizio, facendo, come si dice a Roma, io bio il zucchero e il sale. E il salato e il dolce. Ma non è che potremmo fare che io bio tutto il salato e te mangi soltanto il dolcetto e te lo metti pure come ti pare a te quel dolce.
1: Tradotto, queste sono parole di Riccardo che me le disse tanti anni fa, ma io ricordo tutto. Il servizio pubblico viaggia su due binari paralleli, quello sociale e quello redditizio. Perché? Perché è quello redditizio che garantisce il sociale. Ma se gli levi quello redditizio e gli lasci solo il sociale, il servizio pubblico è in difficoltà.
2: Ma
1: attenzione.
2: Certo.
1: Quindi deve essere una questione equa. Oggi vado a San Pietro, dopo vado all'aeroporto.
2: Ma guarda, spesso siamo presi in giro, no? Qualcuno a me mi dice sei l'ultimo giapponese perché vuoi lavorare in quella maniera così. Io te lo dico sinceramente, qualche volta sono contento di portare la persona al Bambino Gesù, a portarla al Santo Spirito e fargli il 10% di sconto, o
1: certo,
2: fargli lo sconto che è previsto per quella cosa là. Perché io faccio un lavoro che tutto sommato a me mi piace pure, perché mi mette a contatto con la gente così. Non voglio essere dentro una logica di speculazione dove c'è sta qualcuno che addirittura su quel lavoro là, prima parlavamo di quanti lavori ho fatto, no? Io
1: certo,
2: quando ho cominciato a fare sto lavoro quasi 20 anni fa, ho pensato, sai che c'ha di buono sto lavoro? Che finalmente non c'ho uno che mi mette il cappio al collo e non c'ho più uno che mi dice fino in fondo tu sei il mio subordinato e fai quello che ti dico io. E allora perché devo averci uno che invece, pure in maniera molto elegante, come dice quel signore nella sua trasmissione, poi si dimentica di mettere nelle conclusioni che lui si dia la provvigione sul fatto che quello porterà una persona dovunque,
1: certo,
2: essa sia destinata, con una provvigione su quella cosa, e lui se la prende senza nessun rischio di impresa, senza che se gli si buca una macchina a quel collega che sta a portare la signora là, a deve cambiare lui la ruota, a deve comprare lui la ruota nuova, a benzina la mattina quando cominciamo ce la mettiamo noi, non ce la mette amico americano, no? Allora tutte queste situazioni qua fanno sì che arriviamo al punto, il 27 abbiamo deciso tutti insieme.
1: E te già come governi, aspetta, prima del 27 ecco,
2: adesso... No, però io voglio che i colleghi capiscano una cosa, i motivi per lamentarsi sono tanti, i motivi per averci un sacco di problemi sono tanti, però una volta tanto, no? Una volta vanno verso, una volta vanno all'altro, allora trovassero la pace, famola in una maniera come mi pare, però famo io.
1: Allora, nel frattempo che noi parliamo di noleggio con conducente, mm-hmm, dell'applicazione americana, di puoi caricare o non puoi caricare, c'è un'altra un altro servizio subdolo che nasce sulle ceneri dei Rishow. Guardate cosa vi tiro fuori, sulle ceneri dei Rishow adesso ce ne abbiamo due, da una parte le golf car e da una parte le belle 500 che vediamo adesso elettriche, che domanda, l'ho fatta l'altra settimana, la ripeto, vorrei sapere come vengono omologate queste, queste macchine che sono tagliate, private del motore, messa una batteria eccetera eccetera. C'è, ci sarà un'omologazione? Comunque abbiamo le golf car da una parte, le 500 dall'altra. Per le golf car addirittura c'è un rimbalzo
2: di responsabilità
1: tra il comune e la regione. Praticamente il comune rimanda alla regione e la regione non so neanche se percepisce questo
2: sistema.
1: Allora,
2: noi per non sapere
1: legge
2: scrive, abbiamo scritto alla regione tempo addietro facendogli presente questo rimpallo. Non è, abbiamo detto è competenza vostra, ma siccome il comune dice che è competenza vostra, fateci sapere qualcosa. La regione se ne è guardata bene di tirarsi dentro un anguaio del genere. Però noi su certe cose abbiamo scritto pure al comando dei vigili urbani, perché abbiamo detto sai come funziona, che a me quando mi vedi con una lampadina fulminata mi fermi, ecco, e mi controlli se cioè, ho la scatola. Oh, ma ve lo ricordate una cosa quasi da ridere, no? Perché è meglio divertirsi quando facciamo queste cose.
1: Sì.
2: I vigili di Via del Falco all'angolo Via Porcari c'era un periodo che gli era presa fitta, che venivano a controllare se c'avevi il kit di pronto soccorso, no? Allora io dicevo, ma scusate, ma me fate
1: no, Riccardo, le droghe non è un kit di controsoccorso, quindi quelle levale.
0: Le possiamo levare?
1: Sì, quelle dovresti.
0: Quello con le cartine, i filtrini.
1: Sì, quello non è il kit di pronto
2: allora,
1: soccorso.
2: Io gli ho chiesto scusi, ma siccome poi sai, insomma, chi mi conosce lo sa, sono una persona pure a volte riesco a essere fastidioso per certi versi, no? Quando
1: certo,
2: mi metto di punta. Io dico scusi, ma mai dice dov'è che lei ha letto che io ci dovrei avere il kit di pronto soccorso? E mi fa sapere pure per caso questo kit di pronto soccorso da che cosa dovrebbe essere composto, perché sa che c'è? Io qui nel cassetto ho una scatola con quattro cerottini, per me che non sono un infermiere quello può essere inteso pure come il primo kit di pronto soccorso, quindi andiamo così. Allora a me mi viene a vedere queste cose e poi tutto intorno a me c'è il Far West e mi dice che non va bene, quindi diventa fastidioso, stressante, no? Te la ricordi quando c'era il problema a via a San Sebastianello, quella vigilessa che noi scherzando chiamavamo la bionda, no?
1: Sì,
2: che
1: no?
2: Bastava che stavi con tre dita di ruota fuori dell'ultima riga gialla e davanti a te magari all'angolo c'è stava uno che si era messo sopra il marciapiede sulle strisce pedonali con un furgone nero e quella ti diceva no guardi non si può fermare, devo andare via se non le faccio la contravenzione, e tu dicevi scusi ma quello lo vede? E lei dice, lei non mette a bocca su come devo fare il lavoro mio. Una delle frasi tipiche, l'altro giorno scherzavo con i colleghi di Bari su sta cosa, è la stessa frase che usano pure da loro, eh. Quando li metti in una certa condizione ti rispondono, lei pensi a fare il suo, a come devo fare il mio, ci penso da solo. E va bene, cioè non è che io voglio far vigile urbano, però sai che dici, se volevi far vigile urbano per davvero ti mettevi a fare le contravenzioni quando le devi fare, se no ti tocca lasciar perdere. Perché con me sei inconciliabile, con loro invece sei estremamente papale per rimanere in zona Vaticano, no? Rimani così, gli dici, sai che c'è? Vabbè, guardate, per favore, ma tu hai visto mai, per esempio, una golf car? Io me la sono andata a studiare la normativa, no? Perché poi quando io ho scritto, io ho fatto tutta una serie di osservazioni. Tu hai visto mai i vigili urbani fare un controllo su una golf car?
1: No.
2: Mai. Ma sai che mi è successo a me? Il giorno che abbiamo fatto la protesta, quella del 5 maggio, gliel'ho raccontato poi in piazza quando stavo là, facevo via da Annibaldi per andare su e vedo a un certo punto una macchina di vigili urbani, un noleggio con conducente e una golf car. Dico, guarda questi, oh, il giorno che facciamo sciopero hanno pensato di cominciare a fare i controlli. Ma vattene, era un ubriaco, si vede, in quel momento, perché era successo un incidente tra una golf car e un noleggio, cosa che almeno mi ha dato soddisfazione, perché, detto sinceramente, magari sbattono tutti i giorni, così almeno non li vedo davanti a me caricati. Però in quella situazione là vedo questi due così e loro stavano a fare il verbale per la contestazione dell'incidente, non perché stavano a fare un controllo. Eppure quella sai che funziona. Io c'ho nella macchina, poi se volete ve lo faccio vedere, uno scontrino di un servizio fatto da una golf car che ho chiesto al cliente se me lo faceva vedere, se me lo lasciava, se gli serviva. Lo sai quanto si era preso quello? 490 euro. Cioè non sto dicendo 49 euro uno scontrino del POS.
1: 400, che 400. Poi non vanno, attenzione, non vanno all'autista, non vedete, l'autista no. Viene stipendiato, vanno alle agenzie.
2: No, quello è uno degli elementi critici, perché secondo la normativa, il codice della strada, quel mezzo dovrebbe essere intestato alla società. Il conducente ci deve avere un rapporto di lavoro con quella società E non può essere che tu ci metti uno sopra qualsiasi senza rapporto di lavoro. Ma tu l'hai visto mai fa sto controllo? Può darsi su tutti i regolari.
1: Ma io non so neanche se hanno una patente per guidare quelle macchine.
2: Allora, secondo loro, siccome loro portano mezzi di proprietà della società, e secondo quello che dicono, potrebbero farlo in questa maniera, poi lo fanno in questa maniera, no, non lo sappiamo, quelli potrebbero essere tutti iscritti alla società che chiede quel servizio, e quindi diventa un trasporto non come il nostro per conto terzi, certo, ma per conto proprio. Però siccome diventa stabile quel tipo di rapporto, e siccome c'è un ritorno anche economico quel tipo di rapporto, c'è il vincolo rispetto all'assicurazione, ad esempio, che non è l'assicurazione di mamma che va in giro col furgoncino suo con la macchinetta, certo, sua, è di uno che trasporta persone 8, spesso con due girate contro il senso di marcia, perché quei mezzi sono stati immatricolati e camminati su un campo da golf, poi avranno fatto pure, immagino io, una conversione attraverso la motorizzazione civile rispetto all'utilizzo. Ma io mi chiedo, ma i vigili queste cose avranno controllate? L'hanno controllate solo nei momenti in cui
1: ma
2: non eravamo
1: vedendo,
2: in giro? Perché
1: allora,
2: non abbiamo visto mai uno controllato.
1: Vedendo come sono strutturate quelle macchinette, non ci sono proprio neanche i minimi parametri di sicurezza, non è nulla di sicurezza, non hanno nulla di sicurezza, stanno senza sportelli, senza vetri, senza nulla. E poi ripeto, gli
0: veramente
1: ultimi
0: pericolosi
1: due,
0: quei cosi.
1: Gli ultimi due che stanno seduti quando noi gli stiamo dietro, che te li guardi proprio in faccia, sì, io li vedo, rimango veramente allibito. Immagino se qualsiasi cosa, anche un incidente di rimbalzo.
2: Sono ragazzini pure, oltretutto. Dei piccoli stanno all'ultimo posto per divertirsi a camminare così, no?
1: E sono veramente i più piccoli.
2: E tu in una città in cui, tra l'altro, pure questo penso sarà un tema degli argomenti, in cui c'è monopattini e biciclette elettriche che si infilano a destra e a sinistra. Io stamattina ho portato dei turisti dell'Ecuador su a Stazione Termini, sono passato per via Ascanio e i vicoletti dello Campo Marzio, per via a croce, l'altra croce enorme di piazza Venezia, no? Sono passato da là, monopattino a destra e a sinistra, quella si è messa paura, la signora dentro la macchina, ho detto, ma come fate a guidare così? Mi ha detto, signor, questo è normale, questo è normale. Allora io mi chiedo, ma scusa, l'assessore Patanè, secondo te, l'avrà sentito che c'è stata una legge che dice che c'è l'obbligo del casco sul monopattino?
1: Casco,
2: e che abbia dato
1: una C2
2: e che da luglio c'è l'obbligo dell'assicurazione?
1: L'assicurazione, targa e casco.
2: La targa, io l'ho visto
1: Visti anch'io, quelle piccole targhe messe.
2: Io ho visto un assistente di questi monopattini che stava montando le targhe. Beh, sono carine, devo dirti, me le volevo giocare all'otto alcuni di quei numeri.
1: Sì,
2: là,
1: sono piccoline.
2: Perché sono dei pezzettini di carta.
1: Sembrano QR code.
2: Per lui sul volante davanti, sul canotto dello sterzo, le attaccava con lo scotch, no? Legate con lo scotch trasparente, così almeno si vede. Quello secondo loro sono le targhe, e va bene, ma questi sicuramente ci rimetteranno, perché se vai a vedere quelle società, di cui è divertente considerare una cosa, Lime, la società che
1: gestisce. Sì, Lime sarebbe qualcuno, una costola di Uber.
2: Esatto, ma sai chi è uno dei responsabili di Lime?
1: No.
2: Non lo sai, Riccardo neanche lo sai, però vi do un nome a sorpresa.
1: Riccardo.
2: È l'assessore, l'ex assessore, presidente della commissione mobilità, allora Enrico Stefano.
1: Ce lo ricordiamo.
0: Il pentastellato.
2: Esatto, si trovano
1: il
2: lavoro
1: pentastellato.
2: Così. Tant'è che l'altra volta non è l'unico che si è ricollocato, ma è legittimo, cioè capiamoci, non c'è niente di male a pensare che tu fai, quando hai finito di fare il tuo incarico, torni a fare un lavoro che facevi prima, fermo restando che prima faceva. Era laureato in legge, quindi poteva fare l'avvocato, invece mo si è messo a lavorare per queste società qua. Però lui era un grande appassionato di veicoli elettrici, no? Me lo ricordo quando qualche volta capitava che c'ha avuto qualche problema con i vigili urbani, perché anche lui, come tutti quelli che vanno in giro con le biciclette, hanno un'interpretazione del codice della strada abbastanza fantasiosa, diciamo così. Eppure in questa situazione la trasformazione sua è stata questa. Allora dico, come ritorniamo al discorso di prima, no? Tu dici l'articolo 29 non c'è traccia. Io del regolamento e del codice della strada, per quello che riguarda tutti gli altri, vedo poche tracce. A noi, ti ripeto, a me hanno levato due punti alla patente un po' di tempo fa, un bel po', per fortuna penso di averli recuperati a questo punto, perché non c'avevo la cintura inserita correttamente. Sapete che vuol dire, no? Ma sai però dove mi hanno fermato? Ero partito da San Silvestro, il parcheggio di San Silvestro, quello dal lato della chiesa, e mi hanno fermato avanti al piazza del Parlamento. Cioè io potevo anche dirti, guardi un attimo, mi dia pallacciamo la sua cintura, no?
1: Certo.
2: Perché sai che mentre fai manovra sei autorizzato a non portarla, no? Però mi hanno fatto la contravvenzione, due punti, va bene. Io però mi chiedo, ma a me mi fai due punti? A tutto il resto intorno quanti punti devo fare? Quanti la portacca? poi fai report quando vai a fare gli incontri. Io per fortuna non sempre vado in commissione consultiva, perché lì c'è sta Gian Piero Rocca, che saluto, è che lui, che è il responsabile per OSB della commissione consultiva, vai là e quello ti porta un report e dice: abbiamo fatto 100 controlli, abbiamo fatto 500 controlli, abbiamo fatto delle contravvenzioni. Poi va a vedere. Certo, se tu consideri contravvenzione quella che mi ha fatto a me e non consideri magari contravvenzione quella che invece avresti potuto fare, ai tempi succedeva, no? Ogni tanto sentivi: oh, gli hanno levato il libretto a quella,
1: certo, a livello tecnico,
2: un mese di libretto, e poi magari io riuscivo a ripiare col giudice di pace, no? Però intanto io lo levavano, no? Adesso proprio niente.
1: Allora Riccardo, facciamo un passo indietro, torniamo al 5 maggio. Allora, il 5 maggio c'è stato lo sciopero, c'è stata questa...
2: Non c'era uno sciopero, era una manifestazione.
1: Era una manifestazione, chiamiamolo presidio, tanto ormai sì, ne abbiamo fatti i presidi. Poi dopo una delegazione è stata ascoltata dal comune. Allora, cosa, le tue impressioni del 5 maggio, cosa ti ha lasciato?
2: Tu mi vuoi creare qualche difficoltà, no? Perché non è facile riuscire. No, a... no, te scherzo, sto scherzando.
1: No, queste sono praticamente.
2: Non è facile riuscire a coniugare tutto insieme.
1: Questo me lo insegnò il mio grande mentore Franco. Ascolta la piazza e riporta le domande, quelle più frequenti.
2: Certo.
1: E me le sono segnate tutte qui le domande frequenti. Quindi diciamo.
2: Va bene. E allora il 5 maggio che
1: il
2: è successo?
1: 5 maggio, perché? Perché poi dopo dal 5 maggio arriveremo piano piano, step by step, al 27 giugno.
2: Certo. Allora, il 5 maggio che succede? Che noi facciamo una protesta a cui noi come USB aderiamo, però con un nostro comunicato, no? Perché secondo noi il comunicato di partecipazione all'iniziativa del 5 maggio aveva delle differenze con le altre strutture che l'hanno fatto. Non l'abbiamo fatto per maniera di protagonismo, ma perché c'erano delle posizioni non inconciliabili, ma c'era un giudizio fino a quel momento un po' diverso sull'amministrazione, abbastanza diverso. Noi sull'amministrazione non abbiamo mai fatto sconti dall'inizio.
1: Vero.
2: Dal giorno dopo, per noi, se non fai quello che devi fare, io ti vengo addosso, perché io devo tutelare il lavoro da agente. A me non c'ho bisogno di appoggi, favori e altre cose. Quindi c'è stata questa cosa. Abbiamo fatto, io ho detto prima di cominciarlo, io a parlare con il comune non ci vado questa volta. Ma io come USB, USB ha deciso di non andare all'incontro di sopra, perché secondo noi era un incontro inutile per lo stato delle cose, non per quello che ti poteva. Non volevo mancare di rispetto a nessuno, sai?
1: Certo, chiama, no, vabbè, come posizione sindacale.
2: Abbiamo detto, tanto o fanno un miracolo, che vuol dire, miracolo per noi è una cosa che nel mondo è banale, rispettare le norme, no? Rispettare le leggi, i ristori, tutto quello che ne compete, poi ne parleremo dopo, penso. Tutte queste cose qua, oppure se no noi da questa situazione usciamo con una protesta ancora più forte successivamente. Il pomeriggio siamo stati convocati dalla prefettura, perché quella cosa prevedeva già uno step, no? Un incontro in prefettura.
1: In prefettura,
2: perché
1: sì.
2: Il prefetto, avevamo chiesto al prefetto di fare da tramite tra una situazione di immobilismo, di inerzia da parte dell'amministrazione comunale e le istanze legittime dei lavoratori di un servizio pubblico. La prefettura ci aveva dato l'ok al, come si chiama, a questa specie di incontro che ci doveva essere su, e noi ci aspettavamo che la prefettura, come spesso succede, facesse una sorta di tavolo di raffreddamento, si chiamano, no? Queste cose che ti importano, ti dicono: allora guardate, vediamo le parti, poi chiameremo pure. Invece la prefettura, da un certo punto di vista, e in questo era secondo me era già, quando sono scesi dalla riunione comunale, era già venuto fuori un pochettino questa storia. Il comune si sentiva tranquillo, dice: andate da chi vi pare, pure dalla prefettura, ma tanto io da questo non me posso muovere. Ma è normale, Marco, ma questi stanno alla fine del mandato, no? Tu gli stai a chiedere di mettersi contro il mondo del noleggio, non l'hanno fatto per tutti gli anni che ci sono stati, adesso non ci si mettono, addirittura noi gli chiediamo di mettersi senza che fa manco tante distinzioni, romani o forestieri, lo dico sempre perché è uno degli elementi che va sottolineato. Secondo me qualcuno sogna che escano le licenze di noleggio conducente a Roma, secondo noi sono troppe le licenze di noleggio conducente, perché io se porto il lavoro che devono fare alla condizione nativa, le licenze che ci sono di noleggio sono pure troppe. Quindi c'è tutta una situazione, figurati se quelli ti danno oggi a poco. L'unica cosa, la tariffa, volevamo parlare della tariffa, gli avevamo detto. No, gli avevamo detto, l'unico miracolo che possono fare è tirare fuori una cosa che però è insufficiente, perché sai che c'è nel regolamento comunale, disgraziatamente se lo siamo pure letti, c'è scritto che la tariffa sarebbe annuale, ma non solo annuale. Quando tu ritardi il comune di Roma Capitale, devi trovare delle misure di compensazione del ritardo. Non è una somma algebrica, proprio parla di una compensazione del ritardo. Vuol dire che siccome te per 6 mesi mi hai tardato la tariffa, vuol dire che io sì, mai tardato la tariffa, vuol dire che io per 6 mesi non ho preso quello la tariffa regolare, tu a quel punto sani, così come i contratti, no? Nei contratti c'è la vacanza contrattuale, che vuol dire l'assenza di contratto, quando la chiudi rifai il contratto nuovo e quella vacanza contrattuale viene conteggiata in qualche maniera. Allora noi diciamo, sai che c'è? Almeno un 5% deve essere, non la mera somma del dato Istat, perché tu sei arrivato tardi. Se tu eri arrivato in tempo,
1: allora
2: andava bene quello, ma siccome sei arrivato in tempo, lo dici te nel regolamento che ha modificato te, giunta attuale, non è la 51, è quella nuova, è della quella 100 nuova. E sì. Allora ti dico, perché tu stai a fare questo? Quindi non c'erano termini, il 5 è finita così, è andata là. Siamo andati all'incontro in prefettura, non è andato bene. Noi abbiamo fatto un comunicato a quel punto, dopo l'incontro del 5, abbastanza brusco, diciamo pure abbastanza crudo, perché non c'era niente da poter dire.
1: Quindi dobbiamo dire ai nostri cari colleghi che per il momento e con questa amministrazione l'adeguamento di tariffa non lo vedremo mai come l'articolo 29, perché diciamolo. Questi sono due allora, punti. Allora sì, cominciamo a
2: miracoli, io non so cattolico.
1: Neanche noi.
2: Però,
1: cioè, non crediamo
2: ai miracoli,
1: nei miracoli.
2: Ai miracoli può sempre arrivare che un giorno,
1: certo,
2: scende giù dal
1: Però dependiamo, articolo 29, dependiamo da
2: Cristo, si è morto di freddo.
1: Quindi è un grande dilemma. Ok, quindi
2: non c'è stato.
1: Cari colleghi, per il momento
2: la tariffa decente, sì, perché potrebbe anche arrivare una manovra tariffaria indecente,
1: certo,
2: come
1: che sta sotto il 5%,
2: che sta molto sotto di quello che è, perché poi consideriamo una cosa: noi abbiamo affrontato già la crisi internazionale che comporta un calo del lavoro e insieme a quello un aumento
1: dei costi,
2: critico della benzina e di tutto quello che conseguono, il carburante, il costo di gestione e tutto quanto. Quindi abbiamo affrontato quella disgrazia, stiamo affrontando ancora quella disgrazia.
1: E questo mi rivolgo ai cittadini: quando i cittadini inveiscono contro il taxi, che dicono che addirittura siamo troppo cari, tenete presente che noi abbiamo una tariffa amministrata che vi garantisce il prezzo anche per quelle condizioni straordinarie.
2: A
1: noi non possiamo
2: nostro.
1: A discapito nostro.
2: È antieconomica a volte la nostra tariffa. Sembra assurdo dirlo, ma
1: a
2: è
1: volte
2: una cosa
1: è antieconomica.
2: A te piacciono gli slogan che dicevo io. Ce n'è un altro che dicevamo: non è il taxi che è caro, è il traffico a Roma che è caro.
1: Che aumenta.
2: Perché se io per passare Piazza Venezia ci metto 20 minuti, è normale che me li devi pagare perché stai in macchina con me, se no io non ci passavo a Piazza Venezia.
1: Ma quello
2: Venezia
1: è sempre il comune: vuoi il 5% di chiudo Piazza Venezia, ti fai il giro,
2: certo,
1: come attenzione, la chiusura quella adesso
2: dei fori, noi l'abbiamo fatto, noi
1: il dente è quello, perché d'accordo, per una questione straordinaria vengono riaperti i fori imperiali, questo lo diciamo per chi magari non ha seguito tanto la situazione e non ha detto i lavori, vengono riaperti i fori imperiali anche al passaggio, finalmente anche al passaggio dei taxi. Poi si decide il 10 giugno un'altra volta la chiusura, quindi praticamente il taxi può transitare nei fori imperiali dal tratto Piazza Venezia a largo Corrado Ricci, poi è obbligato a girare a sinistra e andarsene su per via Cavour. Ora io non riesco a capire come uno dei monumenti padrone dell'UNESCO, patrimonio dell'UNESCO, uno dei monumenti più visitati, che anzi sono due monumenti più visitati, faccio presente che uno è il Colosseo e l'altro è il Vaticano e San Pietro, in tutti e due questi siti non è previsto un parcheggio taxi ufficiale proprio a ridosso del monumento, no a 50 metri del monumento.
2: Certo, ma il parcheggio taxi, il parcheggio taxi secondo il regolamento dovrebbe prevedere anche la tutela delle persone fragili, per esempio, no? Tu adesso racconta, io la uno che in maniera acrobatica è riuscita ad arrivare là, che sta in carrozzina, che deve andare a prendere sopra a Largo Agnese il tassì, secondo loro.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.
3: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.